Allas steulas, d'Alfons Tuor. Oggi vus caras steulas, el firmament. Perciò vivin sintiara, mo in moment. Perciò ston in sintiara piti, quel curt moment ch'ins viva, a lu morì. Oggi vus caras steulas, a mia vis, vus che la stira tiara si dolce claris. Se vens, io sto vus contemplà, ci lai con tanta gloria vus terligià. O quel che vi scafider, a mo è scafiu, quel che vi scurs di regia, o è mio, Dio.

No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insembel el scuffel, creont il saut dal mumaint. Che artists!

0: Las novitats ter RTR.
1: In l'Arabia Saudita vengono ampliere persone smazzate in attacce in la piazza aviatica della capitale Riyadh ed il hazzi dei perde ordaifer contro Ginevra, quai condus a trais. Quai indus il tema sotto le sis, a microfono Urs Müller, BNG. In attacco con racchette nell'aeroporto internazionale Riyadh in almeno 12 persone venite smazzate. Tra le 100 ulteriori sono venite blessate, quai hanno comunicato le autorità saudi-arabe. Una racchette è detonata direttamente in un terminal di passeggeri. Il traffico aviatico è temporaneamente venuto interrotto. Responsabili per l'attacco sono, in orace indicazioni, i ribelli di Houthi. La milizia yemenita viene sostenuta dall'Iran. La comunanza internazionale ha condannato l'attacco nell'aeroporto della capitale saudi-araba. Tenor il presidente americano ponderesce negli Stati Uniti di intervenire militarmente. Sentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato che gli Stati Uniti comprino diesel della Russia, al presidente americano Donald Trump maneggia davanti alle medie a Washington che sia tempo che l'Ucraina survegna il nuovo presidente che possa terminare il conflitto con la Russia. La regenza Kiev ha rifusato decididamente le pretensioni americane. In vista alle elezioni da midterm il novembre e Trump sottosquitch per via del Sauspritz da diesel. Nel sport, hockey sin glatsche, gli ACD a Stiomagunaier Seira la seconda terra dai fer 24 ore. Ordai fra il club Grigion pers contro Ginevra e quai condus a trais. I ulteriori risultati della National League, il CDC Lions, guadagna contro Fribourg con 5-4 su entra prolungazione e si tratta della diagiavla vittoria nella diagiavla partita, in nuovo record al commenzamento di una stagione. Arjoa batte il Tigers, medema main con 5-4 su entra prolungazione, Ambrì perde contro Berna con 1-2 su entra prolungazione, Vienna perde contro Lugano con 2 a 3 e il Lakers perde contro Losanna con 1 a 4. Era in la Swiss League ed atterrata per il club Grigions, Rosa perso dai per contro Basilea con 2 a 5 e Quera perso contro Sierre, medem main con 2 a 5. In la prima Liga per contro la partenza ignorata di Gurignaur dai per contro Ville con 5 a 4 sventer prolungazione. In la seconda Liga è da Terrade per il club Grigions, la Valbella perso ordaifer contro Glaruna con 4-5, Samurezzen perso ordaifer contro Weinfelden con 2-4 ed il CDH Engiadina perso ordaifer contro Kreuzlingen Konstanz con 2-6. Ed in la Women's League hanno las Donnes del HCD perso contro Fribourg con 0-4. E dal Gladstein anche in Sguarz, in Pascette, in la diagiavla ronda della Super League a Lugano batti Luzerna con 4-0. Servet a Grignà contro Sion con 3-0 e Turicci a Grignà contro

0: 1-4. Ed anche in risultat il balla per regional. En la seconda liga schloen Lyon perso d'Eifer contro Bogne Ragaz, quai con 1-2.
1: La meteo.
0: Oggi stati in mescheide da Suleglia da Nivels. La temperatura maximale è 12 gradi in Lengi di Nota, 14 gradi in Surselva e fin 15 gradi in la regione da Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.
2: Cuscovrides. Hits. E sempre verts.
1: Musica non-stop. Messen zemmen de nostra redaktura de musica, Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: ChatGPT pretenda chi survigna respostas intelligentes. Eriz mis umfant deien schiavana dumonda, barda cun ChatGPT. Va becci installo in tal program. Deia degna, va in agen cervi. Ea, eria dovr Google per vurdar siva in cece, e Google è ozzende gio ercolia con l'intelligenza artificiale. Però a me resta anche degna il pensum da valatar mezza le informazioni. Ninza becce da principi picciucci, si ponderà in bezzez, ma va in domanda in termincia piculezza l'intelligenza artificiale. Ia concet, ci dat l'intelligenza artificiale e becce per sé e nascleta ciosa, però si nous amplidain scuccia da ponderar, da reflectar o da mettere in domanda, allora perde in nos cervi l'abilità da pensar. Scomincia muscla ci vin bec duvrada. E perché ninza da principi picciuts? Erci o nom intelligenza artificiale.
0: Impulse.

0: scetta la radio, ma ne tras le storie de musica. Quiero que te aquí
1: pa mi. Sche canzuns diventen grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua danza.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: las novitats ter RTR.
1: En l'Arabia Saudita vengono pliris persunas mazzadas trinatacias in la plaza aviatica della capitale Riyadh ed il HCD perde ordaifer contro Ginevra con 2-3. Qua in dus las temas oz alla set al microfon Urs Müller. Biengi. Dina ulteriura attacca con rachetes in l'aeroport internazionale de Riyadh in almeno 12 persone venite smazzate. 300 ulteriure stain venite blessate, qua ian comunicare le autorità saudi-arabes. Ina rachetta sae detonata direttamente in un terminal de passagiers. Il traffico aviatico sae temporarmente veni interrotto. Responsabili per l'attacca en tenor acnes indicazioni ils rebels de Houthi. La milizia yemenita viene sostenuta dall'Iran. La comunanza internazionale ha condannato l'attacco nell'aeroporto della capitale saudi-araba. Tenor il presidente americano ponderesce negli Stati Uniti di intervenire militarmente. Sender che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato che gli Stati Uniti compri un diesel della Russia, ha il presidente americano Donald Trump maneggiato davanti alle medie a Washington che sei ore che l'Ucraina sorvegna il nuovo presidente che possa terminare il conflitto con la Russia. La reggenza a Kiev ha rifusato di demain le pretensioni americane. En vista alle elezioni da midterm il novembre e Trump so squitch per via del Zautsprez da diesel. Der Sport, il Club de Hockey de Tavau, ist um Magunayer Seir la Segunda Terrada e verwende 4 Uhres. Die HCD a Perser Deifer contra Ginevra con 2-3. Als ulteriores Resultat der National League, ils ZSC Lions gudognen contra Fribourg con 5-4 su entre Prolongation. Se tracta della diejavla Victoria e la diejavla Partida per il Sturicheis, in nov record al Commenzament di una Stagion. Aju abbatte ils Tigers, medema main con 5-4 su entre Prolongation. Ambri perde contra Berna con 1-2 su entre Prolongation. Vienna perde contro Lugano con 2-3 e il Lakers perde contro Losanna con 1-4. Era in la Swiss League e da Terradas per il club Grigiuns. A Rosa perse ordaifer contro Basilea con 2-5 e Quera perse contro Sierre medemamain con 2-5. E la prima liga per contro la partenza ignorata di Gudignau ordaifer contro Ville con 5-4 Sventer prolungazione. In la seconda liga hai da Terradas per il club Grigiuns, Laival Bella pers ordaifer contro la Runa con 4-5, Samurezen pers ordaifer contro Weinfelden con 2-4 ed il CD Heingedin pers ordaifer contro Kreuzlingen Konstanz con 2-6. Ed in la Women's League hanno las Dunas del HCD pers contro Fribourg con 0-4. Del Gladstein anche in Schwarz in il Pascetta in la diagiavla ronda della Superliga Lugano batti Luzerna con 4-0. Servette a Grignà contro Sion con 3-0 e Torricci a Grignà contro Thun con 4-2. Ed anche in risultato del Ballaber Regional in la seconda Liga a Schloenlion perso ad Eifer contro Bogni Ragazzi e quai con 1-2.
0: La Meteo.
1: Oggi è stata una scheide da Soleglia da Nivels. La temperatura maximale è tra 13 gradi in Lengi di Nota, 14 gradi in Sorselva e 15 gradi in la regione da Quera.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriore informazioni ci trovate in rtr.ch. La bonura del RTR. Con sempre verz.

0: In l'Arabia Saudita vengono pli le persone smazzate strinatacce in la piazza aviatica della capitale Riyadh ed il HCD perdor d'Eifer contro Ginevra quai condus a Trais. Quai indus le temas, ozza la soc, al microfono Urs Müller, BNG. Dina attacca con racchette in l'aeroporto internazionale di Riyadh in almeno 12 persone venite smazzate, 300 ulteriori sono venite blessate, quai han comunicato le autorità saudi-arabe. Una racchette è detonata direttamente in terminal di passaggeri. Il traffico aviatico è temporarmente venuto interrotto. Responsabili per l'attacca sono, tenor acnes indicazioni, ils rebels de Houthi. La milizia yemenita viene sostenuta dall'Iran. La comunanza internazionale ha condannato l'attacca sull'aeroporto della capitale saudi-araba. Tenor il presidente americano ponderesce negli Stati Uniti di intervenire militarmente. Sventer che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato che gli Stati Uniti compri un diesel della Russia, al presidente americano Donald Trump maneggia davanti alle medie a Washington che sia ora che l'Ucraina servigna il nuovo presidente che possa terminare il conflitto con la Russia. La regenza Kiev ha rifusato decidere mai le pretensioni americane. In vista delle elezioni da midterm il novembre e Trump sottosquitch per via del Zautsprez da diesel. Der Sport, il club de hockey de Tavau, ha stu magunaier saira la seconda terrada e fervence 4 ore. Gli HCD ha perso ordai fer contro Ginevra con 2 a 3. I ulteriori risultati della National League, il CDC Lions, guadagna contro Fribourg con 5-4 su entra prolungazione, si tratta della diagiavla vittoria e della diagiavla partita per il Sturicais, in off record al commenzamento di una nuova stagione. Aggiù a batte il Tigers, medema main con 5-4 su entra prolungazione, Ambrì perde contro Berna con 1-2 su entra prolungazione, Vienna perde contro Lugano con 2 a 3 e gli Lakers perdono contro Losanna con 1 a 4. Era la Swiss League ed ha terrades per il club Grigiuns. Arosa ha perso Daifer contro Basilea con 2 a 5 e Quera ha perso contro Sier medema main con 2 a 5. E la prima liga per contro a partenza ignorati, guadagnò Daifer contro Vil con 5 a 4 su entra prolungazione. In la seconda liga hai da terrades per il club Grigiuns, la Valbella perso Daifer contro Glarunna con 4 a 5, Samurezzen ha perso Daifer contro Weinfelden con 2 a 4 ed il CDH Engadin ha perso Daifer contro Kreuzlingen Konstanz con 2 a 6. Ed in la Women's League hanno las Dunnes gli HCD perso contro Fribourg con 0 a 4. Dal Glattstein anche in Schwarz in Pascetta in la diagiavla ronda della Superliga Lugano batti Luzerna con 4 a 0. Servette a Grignà contro Sion con 3 a 0 e Torricci a Grignà contro Thun con 4 a 2. Ed anche in risultato del Balapè regional in la seconda liga a Schloen Lyon perso Daifer contro Bogn Ragaz e quai con 1 a 2.
1: La meteo.
0: Oggi si tiene una scheide da soleglia da Nivels. La temperatura massimale è 30 gradi in legge di nota, 14 gradi in Surselva e fin 15 gradi in la regione da Quera.
1: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch. RTR. Vita e Greta.
2: Mingetona è si derumperò dalla tradizione, ughiada fazzice nief. Ad ualquai an quattro pleivs della foppa a lur cors baselge facci con lur collaboratura pastorale. Crea in nief format per celebrare musica, cant ed orazione.
3: Io ho un progetto comunale a cui è speciale per quei melodius. È il pleit melodius. Oi venius od il miez.
2: Quai di Florina che vinto maget che sta dall'iniziante da quai project. Però in te

0: Ec dalla struttura della liturgia classica. A Danina Samiglionte crena dat è Andri Casanova en siu plaid sin via.
1: Cia fossi scenus chassen de la vart qua corsè de perfezion, scenus se servesen per il non spicciau, scenus venissen activs cun la resca de mains vart da ord il tact.
0: Canus restain oz tutina el tact procura e oz l'emissiun della domenia. Bi che vustat lais, miu nom Gabi de Gonda, bainvini!

0: Vita e Creta. Las novitats or del mundo de las religiuns.
1: La baselgia cattolica antica de San Gian a Schlarigna sto venir sanada e restaurada. A cagion della radunanza comunale del 1 d'ottobre, alla popolazione di Schlarigna concediu in credit de 300 mili francs per la sanazione del tec de len che detesce al quindijavel centenè e capitesce da din buliu causa la humidità. La sanazione della baselgia San Gian anceva osi gli ton con un indrezz per controllare la humidità e terminesce agli on 2030, in squenta con costs totals de 2 milions. La scinumnada fabbrica di San Pietro al Vaticano a Roma, in agentura de design e Microsoft, han presentato quels dis la nuova scartira Michelangelus. La tipografia digitale si basa sin scartiras, notizie e schizze da Michelangelo Buonarroti. La scartira compeglia varga ciuncien glifes. E quella scartira de Michelangelus è accessibile per l'intirmon ed è integrata al programma de Microsoft 361. Scafile scartire Michelangelus è stato in project el Rom del Jubileum 400 Dom de Saint Pieder el Vatican. Allù anquai, padre Guilherme Peixoto, in auxenier de Portugal fa furora d'entre els 100 migliors DJs del mondo. Il spiritual de Amorim e Laundos, che sauda te la diocese de Braga in Portugal, lavora con pleinemain per sias duas plives. Desperas, ai el denton DJ ad ein agen label Lux Eterna Records. Già a cagion del Di Mundial della Juventetna a Lisboa all'on 2023, veva padre Guilherme ambaliu la messa de Papa Francesc. El vinte xausco pastur della Juventetna. Siu stil, melodic techno, combinescia el con musica e cant gregorian, orazions e lauts en latin, messadis historics de pas del Papa. Sin tribuna, adine vestiusco pre, esco culissa in crucifix illuminau, columbas de pas, figuras religiusas. Con critica fronte il agi de padre Guilherme, dir gruppas conservativas, in stema in bagatellizzazione degli uffizi sacerdotali.

0: Nus vein udiu en son, en melodius. Il nie format per celebrar survetg divina las plaivs catolicas de la collaboratura pastorala Florina Cavin Tomaget vegni sunau a cantau fetg bia. Quei impuls avenius dil fatg che ti ramonges e ramonges flaseggen melodias tras las avoinas. Quei se muas a fetg savens en baselgia, neu ga canta, musica de balezia datan in arom fastiv al survetg divin. Mo jai vus, stoia dina essere si perfetg? Fossi in a zanur de bocantà en quattro vus, pudessi bue vertim in ceton, in nief takt. Mi da al takt. Quei fa il teologo Andri Casanova, che s'engaja per nies lungaj e per la religion, con si plaits in via.
1: Vita e creta. Il plait sin via.
2: Dro mio studi de teologia, vegi d'emprender hebraic. In prim, es ist ad emprender is Bustavs, kento autors kis nos. Lu, descendisada leger da dreich a zaniester. Il lungac hebraic a tot autre strukturas kis lungas de nosas regiuns. Questa è una politisch fide ad entonesch viljau miu interes. Sinter in temes essen us lu, esse fincentai kun is psalms biblics. Il niu explicau che psalm segeten screts in forma de poesia. Interessant, vi atterciau. D'anton se ne stau strumpaus che vegiu avonegl in tal psalm. Ja vem flau ni rema ni ritmus. Ecco bo il minimum che invece stiau spicciad in a poesia. Ja sono tutine veniuse fride con quel mondo de poesia sebraicas. L'uracina dat ai che la serpeta un bugien is patracs. Squadra meglia ven il patrac repetius con semilions plaits. Fec meditativ, forza scizzon in stel poetic. Tot in altri impressiun, vai au surniu dis corals reformai, ca metten is psalms in forma da strofas con in jober, ritmus e plein rema. Il fascinon è che quelle ovres ein nide scafides fec consensius senza sfalsificà gli original, in immensa prestazione. Sin quis psalms in strofes è niu componiu melodies in quattro vus. Ort il simpl psalm è diventau in vera capodovra. In sasti budemen gi quis psalms an surniu catras in vestiu de fiasta. E veselin to quai d'antone anzicciai sintomatic. Nus ven bugien in cert orden, in a certa struttura. In a sort corset da gie e forma a ten. Nus recepin quai sco anzicciai bi ad estetic. Teris corals, esi bode spicia, surprese sort il tact. Forse d'antone exa quel punct, la perfezion dis corals anzi c'è celestial, mo quae ziep dis psalms hebraics, e forse sil mainzeschi divin. In tung sbigliau, in a melodia ort il tact, falescio qua vera min sia valur. Io cre bo. C'è fossi scenus chassen de la vart qua corset de perfezion, scenus se servesen per il non spicciau, scenus venissen activs, la risca da meins vart da ort il tact. Lu fos nosa cominonza bain pi divina.
0: Al plaits in via, quella gada da d'Andri Casanova. A scoadina am flaits vos que plaits in via e la quotidiana da vendredis, ad insomma, tottas episodes si la applicazion Play RTR.

0: Musica italiana, quei che è stato Francesco Guccini con l'ultima volta. Ci avessi vus fatti la sta 2026. Greve da savi. Io sai d'anton che il cercladur Vargau a Stefan Britt, in clarinettista de professione che vive depi in temps a Laval Müstair, presentau in nief album con musica della Laval Müstair. Il titolo de quel Muravlius. C'è che interessante vide quella storia aica lanciau quel project a un chirurg pensionau che è sina murau se la Laval Müstair e che abitesce a Lü, a Alfred Künzler.
1: Ich han da den Stefan Brick kennengelernt im Dorf, wo wir nach Lü gezögert sind. Und ich habe immer gerne Musik gehabt und gehört, wie er Klarinette spielt. Und weil ich ein Vinylliebhaber bin, schon von Jugend auf, habe ich gesagt, Stefan, ich will eine Platte von dir.
0: Der Blick der Historie. Koi è la fin finale venuti qui album, c'è musica che quel contiene, udis, e arte musicale, gest su entre le novità, dalle snove.

0: E con quei bellezzi a titolo de John Denver, Annie's Song, va a nias magazzin della domenica Plaunet a fin. Oz venus tematizau al nief format de survetsch divin catholic Melodius.
1: Per me è una scoperta positiva. E dal contenico io bigau sì, che il canto, la musica è il centro.
2: Mi è piaciuto fare bene, stasi c'è grandios, che fa bene del cor.
3: Also ich bin begeistert von dem Format.
0: E dai al format Melodius è un recept per animare persone giovani di venire in baselia.
1: Io credo che trovo temi che sanno che è veramente se c'è altro. Io credo che il book è giovane scrivo. E in cui erano chance nuove. Altre forme.
0: E per cui un uomo da temps al temps ad essere attivi. L'ein su andà al cusel di André Casanova.
4: Se fosse chanus chassen de la vart quel corsè de perfezione, chanus se servessem per il non spicciau.
0: Se server per surpreses, a vivere elles col core virt. Quei divisio a vos tots, per vossa domenica ed è per vossa nuova jamna. Io sono Gabi De Gonda, un grazie per te là, a tocca l'autrega.
5: Vita e Creta.

0: Ei ina petroliera vegnida tucciada d'in proiectil non en conoscent. A borza e sina quai rotò in fieu. Persunas ne sain becini desplessadas, quai a comunicia l'autoritat de navigazion britannica. Ed en il golf de l'Oman ha il militar american frenaine naf de vicira sot bandiera dal Panama. Tenor indicaziuns americanas alla nav ignora ils avvertiments ed ampruada surmuntare una blockade marittima contro l'Iran. Din attacca con racchettas in l'aeroport internazionale de Riyadh in almeno 12 persone vegnides mazzades, tra e 100 ulteriore sain vegnides blessades, quae han comunicat las autoritats saudi-arabes. Ina racchetta sai è detonata directamente en in terminal da passagiers. Il traffic aviatic sai temporarmein vini interrut. Responsables per la taccia en tenor acenas indicaziuns ils rebels da Houthi. La milissa yemenita vien sustenita dall'Iran. La cominanza internazionale ha condannato la taccia sin l'aeroport della capitale saudi-araba. Tenor il presidente americano ponderesce negli Stati Uniti di intervenire militarmein. Sventer il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato che gli Stati Uniti comprendiesse dalla Russia al presidente americano Donald Trump maneggiato davanti alle media a Washington che sia ora che l'Ucraina survegna il nuovo presidente che possa terminare il conflitto con la Russia. La regenza a Kiev ha rifusato di decidere mai le pretensioni americane. En vista alle elezioni da midterm il novembre e Donald Trump so squitch per via del Zautspritz da diesel. Ed anche novità dal triathlon, da sia premier al campionato mondiale d'Ironman a Hawaii e Julie Deron vigni da terza. Sin la vittura, Taylor Knipp alla Turicheis alla finale pers 10 minuti. L'americana ha absolvì gli Ironman per nudare 3,8 km, ir 180 km con velo e 42 km in 8 ore e 39 minuti. Knipe con quai venida per la quarta giada campionessa mondiale. Completà il podest alla tudescia Laura Philipp. Ed è la genevrina Imogen Simmons a persuas ella e venida cinciavla.
1: La meteo.
0: Oggi stattina ma scheide da soleglia da Nivels. La temperatura maximale è 30-15 gradi in legge di nota, 14 gradi in sorselva e fin 15 gradi in la regione da Quira.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. L'arch musical. La musica in il centro.

Nossa bella Val Müstair, in Valse da Jon Pitschen Walter, ch'ei d'anflas in l'niev porta tun cun musica ord la Val Müstair. Müravigliuus, a schia ei la nom, ad jeu ei astgau presenta quella vus, preziadas auditures, brezai auditurs. Il clarinettist Stefan Britt, insieme con Madeleine Kühn, Kontrabass, a Josef Bachmann all'accordeon, han registrau in quel 14 compositions de musicans de la Val. Grazie agli engagi da Alfred Künzler, in second indigen, che habitesce a lui, a che ama nau l'entir projekt, eisi gartigiau de realisar in a plata de vinil ad in disc compact, ad è il cover deriva d'in pictur de Hobby Jauer, Linard André. Ja va gust de presenta a vus in nief portatun ord la Val Müstair, a per la fin udina un ulteriurs schatz giu de quel. Jeu, Hugo Scher, titel adia, arrestai interessai alla musica.

0: Las novitats ter RTR.
1: En il prossimo Oriente scalesce la violenza da nova main, tra in attacce sin l'aeroport de Riad da Tiblers un frendes. E la triatleta turicaisa Julie Deron gudogna bronze ter sia premiera al campionato mondiale di Ironman a Hawaii. Quen dus les temas oz les 10, al microfon Urs Müller. Bienvenue! Dina

0: Saudi Araba. Tenor il president american ponderesche nel Stati Uniti d'intervenir militarmein. En las auas entorn l'Iran ha dus incidents. En la via da Hormuz ha una petroliera venida tucciata d'un proiettile non conoscente. A bord sa es in quai rotò in fieu. Persunas ne saen bitch ni desplessadas, quai ha comunicat l'autorità de navigazione britannica. Ed en il golf dall'Oman ha il militare american frenai una nav da vicira sot bandiera dal Panama. Tenor indicazioni americane alla nav ignorare gli avvertimenti ed han provato a surmontare una blockade marittima contro l'Iran. In India ha la polizia lasciato libero più criticare della reggenza prominenza. La polizia aveva arrestato quelli ieri in la capitale Neu Delhi in vista di una dimostrazione di massa planizzata. Er lascia libera e la polizia Abhijit Dipke, il fondatore di un movimento della gioventù prominente, che ha comunicato sia avvocata. Però si sono planizzate ulteriori dimostrazioni. Le dimostranze rinfacciano la reggenza dal primo ministro Narendra Modi di essere corrupta e di aver manipolato le elezioni. Nos meinen der Sport Triathlon der la Premiere al Campionati Mondial de Ironman a Hawaii e Julie Deron venida terza. Sin la Victoria Taylor Knipp alla Turicheise la finale pers 10 minutes. L'Americana ha absolvi il Ironman pia nudar 3,8 km ir 180 km con velo e cur 42 km e noc ures e 39 minutes. Knippi con quai venida per la quarta giada campionessa mondiale. Completa il podest alla tudescia Laura Philipp.
1: La meteo.
0: Oggi stati di mascheide da soleglia da Nivels. La temperatura maximale è 30-15 gradi in legna di nota, 14 gradi in sorselva e 15 gradi in la regione da Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
2: Alcanel Romensch, in domenica bonura als 11 Oktober, spreche podais jo dair una fin devna dottor Libra, sprenze l'urer con un po' sull'all. Mia nom Tobia Faler, belce ta glasenter nus.

Domenica, il 11 ottobre, nos nister quels c'è mozza anniversari. Trais gratulazioni, es clapo fin jos inscrit per les gratulazioni de dots. Xenia Jäger de Schiers po feste girozzi a sisiva l'anniversari. Anina Venzin de Muster vegnoz 40 e Mattias Bundi po feste girozzi a Zignau si anniversari de 65 anni. Schacuglio scheisse qualcun ci ho oz er anniversari, allora purais gratulirzi a Vagianter, scuaduna da vende les dudes e mezzi les gratulazioni. E già ossa, purais telefonir a gratulire a qualcun ci surveglia l'ora da nus e da vus per l'anniversari. Una tazza da DRTR. 900-20-25-30 per il 3 una gratulazione a quel 58 anniversario e per regalare la tazza da DRTR. 900-20-25-30 che cos'è zucchero, bacco per bacco.

Katy Perry, Band-Aids, bot un quarpa sulas disch. Nus vessens entsch d'üna la tazza da DRTR da regalere quel 58 anniversari. 9-20-20-20-30 es il numero scho quel cin vules gugent regalere ella. E du schlio giovenzi in un per minuts, già al gio c'è ciosas, oz con un jackpot de 30 francs. Che cois musica dell'entsch d'inia bassa. Ciao da feu, automatic. Automatic.

0: Cha da fö automatic musica del 2014 wusste gleis al radio ci emette romensch alles desch event was a voque per 30 francs sind il jackpot del jöchi chosses
1: che chosses presentata Nickis Cuira la facente per mobilias e decorazions nickis-wohnwelt.ch
0: Erot zu dins treis Inputs, tiers quel Oget, tiers quel Plät, ci vencer cio. Ozisque un Oget, ci sklappa per raps.
2: La chance d'ovri en cugina ed en il bon. La chance na negina savur. La chance dati de comprar.
0: Ci Oget is cercio, o se spo guadagnir 30 francs, se col cino voglia de guadagnir 30 francs, può lo se telefonir sul numer 0800 20 25 30, se crais da savair ci ci cercens, 0800 20 25 30, ci is già sdo, ci rompe il glac, ci o voglia de guadagnir els 30 francs, 0800 20 25 30, che cosa il giu ci ciosus, Tobia Faler, Bundi.
3: Hallo.
0: Hallo, chi è il telefono?
3: Yuri Nicolai.
0: Ciao Yuri Nicolai, bundi.
3: Che
0: creas tu che cercens per un oggetto?
3: La spina d'ova.
0: La spina d'ova. Questa d'ova incia de fe dentro il bagno. Torna. La ciosa non ha un savour, se scuna già in andret. E la ciosa si può comprire. Torna tuot. Ma non è la giusta risposta. Quem displeja. Provere in avanti, è il recept. Grazie per il telefono, Yuri Nicolai, ed in avanti una fig bella domenica. Ciao. Ci volesse guadagnare als 30 francs, als 30 vaccini, sum la ciosa trova qui in c'è da fuori dentro il bagno. La ciosa non ha un giuno savour e la ciosa d'acqua da comprare. Quello sono i 30 inputs che nous dance per ingiovinir l'oggetto da dots. Il telefono resta calmo, con quello vem 10 francs entro il jackpot e da me va quell'ora già per 40 francs entro il giuci ciosas.
1: Cecciausas, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch

0: Al programma Rumänsch in domenica vers Janter, oggi si indido turn con ora variabla. Forse se avesse davvero un input, c'è che si potesse fare oggi, che è il calendar dei eventi.
1: Il calendar.
0: Un evento è oggi nel calendar a Trun, nel spazio d'art Matthias Spescia, l'ho che oggi una tura guidata tra l'esposizione col titolo Dialog. La guida mostra l'esposizione attuale Spescia e Spescia Energy Fields, in cui Venice Spescia cerca l'interazione del portrait visibile con l'energia del portrait a mente d'opera di Siabab Matthias Spescia. Esther Spicher mena tra l'esposizione insieme con Venice Spescia. Spescia. La guida comincia oggi a mesdì, un quarto solo le due, al spazio d'art Matthias Spescia a Trun.
1: Il calendario.

0: Domenica ans mesdì, quart ans sündisch, nus nins dall'impuls pel di da dotz.
1: RTR Impuls.
0: L'impuls de dotz, quel ven del grischum zentril de Zegna Pite Dosch, ella so copoz dalla domanda schenins principalmeins in setuats più pluffers.
2: ChatGPT pretenda chia survigna respostas intelligentes. Eritz mis umfans deien schiavana domanda, barda cun ChatGPT. Va becci installo in tal program. Deia degna, va in agen cervi. Ea, eria dovr Google per vurdar siva in cece e Google e ozende gio ercolia cun intelligenza artificiala. Però a me resta anche degna i pensum da valatar mezza las informaziuns. Ninza becc de principi picciucs, si ponderà in bezzez, ma va in domanda inter mincia piculezza l'intelligenza artificiala. Ia concet, ci dat l'intelligenza artificiala e becc per sé e nascleta ciosa, però si nous amplidain scuccia da ponderar, da reflectar o da metter in domanda, allora perde in nos cervi l'abilità da pensar. Scomincia muscla ci vin becc duvrada. E perché ninza da principi picciuts? Erschi onum intelligenza artificiala.

0: Avarteschen dentant vinavant da plievgia intensiva e da inundaziuns. En l'India la polizia lascia liber plirs criticers alla regenza prominenz. La polizia aveva arrestà quels ir en la capitale Neu Delhi en vista d'ina demonstrazione da massa planisada. Trant'altra la polizia lascia liber Abhijit Dibke, il fundatur d'un movimento della giuventetna prominent, quai a comunicà sia advocata. Però en planisades ulteriores demonstrazions. Ils demonstrants renfacen alla regenza dal prim ministro Narendra Modi dad esser corrupta e d'aver manipulà elezions. Ed anche in novità il hockey singlatch internazionale, ils New Jersey Devils con lur capitani Nico Ischier han battì ir saire ils Vancouver Canucks con 4-1. La tachadra valesana fac 2 gols ed ha con quai surpassà la marca da 200 gols in la stagione regolare della migliore liga da hockey del mondo. In terada è per contro da per il Nashville Predators e lur capitani Roman Josi. Es han pers contro Ottawa con 2-3 sventer setar penaltis. Il defensor Bernays ha fac in assist.
1: La meteo.
0: Oggi tiene una scheide da soleglia da Nivels. La temperatura maximale è 30-15 gradi in legna di nota, 14 gradi in surselva e 15 gradi in la regione da Quira. Da Maunesi, per grande parte sulle Liv, quai terredont 17 gradi a Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Il concert Sinjavish.
2: Presentat a florop.ch. Dolç salits florals con las pralines de Maestrani.
3: Flott Jesus Tiers al Konzert in Javisch questa domenica al 11 Oktober fino al 12 Spudais der Tris was Javisch de Musica e si leder a Ciccio Ulais al microfono sua compagnia versantel Tobia Faler Javisch Javos a bunde artimente di una pacifica domenica. Un Javisch de Musica inscritte sniede si somla sur selva de Muster Pia G. Gerali scriva «Jeus a Lidl, meu car mies 4 amiches, ad Evelyn Ecker ed a Berta de Runks, e già vigel in a biala domenica, ed era a tut cetaidla RTR». Quel saluts vengen cool gewischte Musiker del Alpenflieger Rolf. Ganz hinten im Tal, in a Zanzum, c'è lo scritta posta per la Feste da Pulenta in Val Lumnezia.

Alpenflieger Rolf, culla chanzum ganz hinan im Tal, componida apposta per la festa da Pulenta in Lumnezia, el pisera Erlan Civender ciò per la musica live alla festa da Pulenta, quale planiseda l'Ancivend, pels trais lüll fanadur a Silgin a Lumbrain, la festa da Pulenta vegna organiseda dall'Unione Sportiva Pezzalt, la chanzum s'oggi avvijò Pia Gigeralic da Muster. Vuste gleis al concert su in Giavush, vos Giavush da musica? E non sono neanche proprio tutto ciò che vi avvicinate e ciò che attende la nostra biblioteca di musica. Potete anche dire tre. 920-2530 e con la vostra voce di musica potete giusto salutare a ciò che vi avvicinate. 920-2530

0: Kelly Clarkson, Because of You. Vus da gleis al Konzert sün ja wüsch, in domenja anzles dudesch. Ed al Telefon, der was a Niki gadient da cuira cun una superischma istorgia da sia Familia. Bun di, duana Niki.
1: Bien di, signor Falev.
0: Sia ja wüsch da musica oda ce fer cun una istorgia da success.
1: Io lese gratulare a mia figlia Georgina, Georgina Gadient, che è a Hawaii, ad Agudignao, ad Eiveven, con us veven noccia, e la lita slentiva noccia, e la Agudignao in sia categoria il Ironman a Hawaii.
0: E che cos'è una delle...
1: Ieri, il Ironman è una delle più grandi greve scorse del mondo. Ele aveva già una tuna a legale. Quei è spersi acclamata e quei la grande pisione il sport, also 3,8,6 km se non dà, 180,2 km si con velo, a lui è un il Davos, 42 km i a pei. E la faccio qua in 10 ore, ad in una minuta, ed è diventata da sia categoria. L'imprima. In lezze eri 103 in sia categoria ad ancella avevi a tutto insieme in 629 alle ore venite la 44 avla. Noi vendete veramente in immenso più geni, l'antiva famiglia era in attenzione ad ossa lezze nostra mettere vedere in una buona canzone per qualche space invece magari lo vuoi il davos qui è in lui e l'arrivata.
0: O la telefonò con sua figlia, da spè ce l'ho guadagnò la corsa.
1: Sì, e la telefonò. Allora, non si veniva in l'ordine, non venivamo a marà se iPad non era mincica, non l'amava. Allora, se un buon momento veniva in a un buon lungo, a un'arrivata, vai a tutti, ora va a quei bocca alla stativi, ma perché ci funzionasse lo quei lo è bocata di tutto. Allora si lo stau a me stau in crabbio di corco l'estate.
0: Vuol quello dire c'è sia figlia, non stava niente eri, ciò che musava terella sull'apparatin ce la stava eri, ma in realtà era quel bel sistema che non ha funzionato.
1: Sì, aveva l'amava leo parepi. Fitch Pipleon, aveva lui un stumiglia, credevo, aveva lui, era lui, qualche
0: chiesto. E scutunava sia figlia, zia ce lo guadagnò?
1: Ah, ella tunava bene. Ah, jetzt le obien, ella è quella che fa grande. Ella discurre buttoni come una, a fa buttoni scanere, se è piuttosto, è il suo tipo. Ah, no, ella era contenta.
0: Ironman a Hawaii. O la mamma allora dormia X un tempo questa notte con tutto il Ironman.
1: Io avevo avuto le 10 mese, lui aveva già uscito da oncle, e lui sono andato a dormire, suente della domanda delle 4 sono andato a una volta, lui aveva avuto una volta. Lui aveva avuto mia figlia che è stata alla mia casa, le tre pinata, lui è quello stau, sì, lui è lo tuo amico stau. A bella niente l'arrivata da Bussevio che l'avevi guadagnato, quello è stau, sì, un lega.
0: La Georgina Gadient, da cui ci ho guadagnato questa notte, in sia categoria Ironman.
1: Ella è stata a Menedorf.
0: A Menedorf.
1: Ella è cresciuta sia a Claustre, ad ella è usa a Menedorf, perché lei lavora come ingegnere in firma, adesso un verso un slow.
0: Ed esosse il rigenerazione della più dura corsa da Ironman, ciò che do l'Ironman a Hawaii, una fitch concentra corsa. Nostra Glenz, donna Niki, nostra Glenz a Peter Reber, i vince di per sia figlia Georgina.
1: Grazie a fitch, ci vigili una bella domenica.
0: Grazie, gli stessi a bench. Addio, donna Niki.
1: Grazie.

0: Peter Reber, i wünsche dir üna chanzum gia vüscheda dalla Niki Gadient da Cuira per sia figlia Georgina Gadient ci ha guadagnò questa notte in sia categoria al Ironman a Hawaii, una grandissima prestazione. Ed ossa gens, a Zetzwil, ter Doris Kadosh. Buon dì, donna Doris.
1: Bien dì.
0: Donna Doris, al prim de tour, Zetzwil, in nuas recata Zetzwil precis.
1: El canton Argovia.
0: In Argovia, perfect. Yeah. E donna Doris, ella ha dit, vus deres din court in vacanzas in Surselva.
1: Genus main la primavera il ottun in jamna all'ax, al hostel, mi vuole in succe de rodes, le vanine supra combra, che trizzate in tip top. E la si sfarli unze un ottun, a se costrisce a schluein, a lui vien us buone pede da visita els, a vien giù un febbi temps a l'essen grazia, a tutz campriu pede per nus, per le spiale semtupades, e con dus collegas de lavur, che vai l'uvrau, a van varga curontons all'axel folk, a torta von a la quinata ritta, capus peimer auch, che nus vense veu prender cum, si spuntades minucas che giel d'alp, den agens a casa.
0: Ah, super! Che cotuna propi da belles vacanzas. E la chanzum, celas giavuja, quella o er de cifer con lax, quella venne pecianteda del cor misciadau de lax.
1: Die genau, in a sera speri lax.
0: E quella ta glenzo a se fitch gugent. Donna Doris, grazie per ses invistas, grazie c'è l'occhio di ses vacanzas a lax e da della in evento una fitch bella domenica.
1: Grazie a se milion, tutti e a tutti, addio.
0: Addio, Donna Doris.

0: La sera sperillac, cantò dal cor masdò da lax, sünge vüsch de Doris Cadosh de Zetzwil in Chantum Argovia, e la quinto giustanz c'è la egia fat din court vacanza a lax in sembel cun siom. E con quello genzoas directament in Vallumnezia. A Camunz, ter Teofil de Runks. Bun di, ser Teofil.
1: Bien di, signor Stabia. Ieles già in Viala de Maingia a to mes parents da lunch a de Manaivel da insomma to ci can conosce mai già vi già in Viala de Maingia un insultis della cappella Oberalp si svia

0: La chapella Oberalp cul schottisch, sisch wie sisch, Giavijo da Theophil de Rungs da Camunz in Vallumnezia, per tuats citil cognoschen, wusste gleis al Konzert in Giavijo in Domenica als 11. Oktober, ed ose gens direttissima ad Andiast, der Daniel Alig. Bundi, Daniel.
1: Jau lesseli da tot, quels de Manaivela de Lund, je. A qual si conosce mai, è a tot, è. Al Fidel, a Giu, di Fidel, da Rueun, da Nuosa, da Giu.
0: Oggi anniversari da 70 anni, ir.
1: Ir, è.
0: Perfetto, allora era una gratulazione per Sir Fidel Cadalbert da Rueun. E noi siamo Cernia, noi siamo Misent, un bel touch da Ös di Dritten. Singe und Feste ist il titolo, quel taglenzo. E da Daniel Alig, da Dandiast, già vicenzi in avanti una fiche bella domenica.
1: Grazie.
0: Merci, arrivederci.

0: Üsti dritten, singen und feste, Giavijo de Daniel Alig de Dandiast, per tu als Parenz e Conscienz e tu als Citil cugnoschen, e de Dandiast mit den so as direttissima a Schlein ter Evelin Ecker. Bundi, du an Evelin.
1: Bundi, Tobia.
0: A chi vuole sella saludir con che musica?
1: Io vedo potenza le da mia famiglia, mia stressoros con famiglia. Pia a Cordin Gicer, Mosti, Letizia Montalta, Famiglia Lion, a tutti che non conosco mai, divisare in febbre alla domenica.
0: E è l'occernia un bel schottisch del Bündner Spitzbube, non per il trompeten-echo. Quel vens pronte mi sent, da glenzo se fitch gugent, e da della Evelin Ecker in avent una fitch bella fin d'evna.
1: E a quella, grazie.
0: Merci, addio, don Evelin.
1: Addio.

0: Megawatt, Leue Herz, Giavisio de Carla e Martin Schnoz de Rueun. Els saluden con quella chanson a tutti lur fradlums in più prima linea ad Ignaz Schnoz, Ciaz, anniversari da 65 anni. E due segenze a Zignau per Letizia Rentsch. Buongiorno, donna Letizia.
1: Buongiorno, Tobia. Io vez budien Giavisio alla domenica. In grande ringraziamento per quel anniversario che l'aggiù, a quella ha un frusio in us, a sì, grandius. E allora per quello si è ringraziato della persona, a divisare tutto bene, in abbia la domenica, e spero di sapere che poi si faccia in corso della alla canzone, al mio cuore. Ella aveva buono il proprio indirizzo, per quello si è gratulato a divisare ogni regalo matema.
0: E quella è pronta, al mio cuore.
1: Adevus diviso in biala domenica a tu bien giuquera.
0: Grazie, gli stessi mensch, dona Letizia Rentsch, un saluto su Zignau e non sta glenzosa al cor sicilian de Trun, ai mio cor.
1: Grazie a te, perfetto.
0: Adia.

0: Al cor cecilian de Trun, ei miu cor, giavejo da Letizia Rentsch da Zignau, che cois sto al concert sün giavüs da questa domenica al 11 ottobre, che cois già sto l'ultim salut ans les dudes, e dosa guardens cici guadagna al püscher flors de dots, e tir la büscia, or les giavüs de musica da quest'ura, guardens un po' als fels, per augmentare un po' la tensione. Al Püschel Flors de Dots guadagna Doris Kadosch da Zetzwil in Centum Argovia. Cordiale gratulazione.
1: Il concert Singe Wisch. Presentata florop.ch. Dulz Salitz Florals con las pralines de Maestrani. Las novitats der RTR.
2: En l'Arabia Saudita han els rebels de Houthi attaccà l'aeroport internazionale en la capitale Riyadh. Pliras persunas en mortes. E la victura del premio Nobel de la Pace criticescia els Stati Uniti. Ot stati aura variabla, a qui arriva la temperatura fino a 15 gradi. I el studis per vus al microfon Maria Fieli Biengi. Da Piozza de Maun curseschen ils trens tranter Lausanne et Yverdon puspe senza restrictions. Quai a la SBB confirma envers l'agentura de novitats chisten STA. Ils ultims dus dies ai da interruptions retards in il trajekt, quai in conseguenza din incendi en in canal da cables per lung de las rodaias. Las autoritats del Centun Watt parten del fatsch, che sa tracta din acta de sabotage. La procura pubblica investigescha il cas. Consund il venerdì all'incident era influenza la scoliazions de tren en la Svizra Tudescia. Ils rebels de Houthi han attaccia l'aeroport internazionale en la capitale Saudi-Araba Riyadh. Almain 12 persunas en mortes, 300 persunas en venires blessades. Quai han comunicat las autorità

0: Auter per via da plantas gen cupiciadas. En els stadis federatis da Florida et Alabama sain var 700.000 chasadas stadas senza forza elettrica. Isaias sai affrontasco hurricane della categoria 2 sin terra franca in la Florida. Sil su enter sai el deventa pi flaivel. Las autoritats avertescen dentant vinavant da plievge intensiva et inundaziuns. La victura del Premio Nobel de la Paz, Navi Pillay, ha criticato le sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale a Den Haag. Isaia inacceptabile che in paese decidia sanzioni contro der Jaders, be per via delle decisioni che quels ha imprendi, agic Navi Pillay. La giurista sudafricana è senza stare der Jadra al Tribunale Internazionale. Ils Stati Uniti hanno sanzionato la Corte Penale Internazionale be poche ore su enter che il premio Nobel è venuto pubblicato. La Corte Penale ha passato 120 Stati co-members, gli Stati Uniti, l'Israel, la Russia e la Cina, non riconoscono il Tribunale d'Entente Bec. Ed anche una novità dal triathlon. La svizzera Julie Deroux ha fatto il terzo posto al campionato mondiale dat Ironman a Hawaii. Per ella è questa stata la prima partecipazione ad un campionato mondiale. La turicaisa è stata 10 minuti più plauna che la vittura Taylor Knipp. L'americana ha absolvito il Ironman, pia nudar 3,8 km, ir 180 km con velo e correr 42 km, in 8 ore e 39 minuti. Knipp è con qua venita per la quarta giada campionessa mondiale. Completa il podest alla tudescia Laura Philipp. Ed anche per la MotoGP. L'italiano Marco Bezzecchi ha guadagnato il Grand Premio dall'Indonesia. Quai avanti i due spagnoli Raul Fernandez e Jorge Martin. Grazie a ses terzo platz e Jorge Martin erpuspe alla testa del classamento generale. E la usa due punti a vantaggio sin Marc Marquez, che medema mai della Spagna. El ha per la corsa faccio il sisavel platz.
1: La meteo.
0: Oggi stati in amasciare tra il nivel del sole, plievgia na duaite nor SRF meteo d'Armagina. Le temperature maximali entrano 15 gradi a Quira e 11 gradi in Engiadinota.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Mes Radio, mia lingua.
3: Pacific, tres la domenica del 11 ottobre, con Chanel Romens. Tenus voque fin alla mezza per la Baselgia San Gian a Schlarigna, ci desni renoveda per 2 milioni di francs. E nus guardensi taglens in Vallumnezia, all'Umbrain, in oce la Baselgia San Martin, ocla po' avent 150 anni, 4900 Baselgia. Spareste restare sander vi, mia nom Tobia Faler, già vus un'interessante mezz'ora in nostra compagnia.

0: Oggi è domenica 11 ottobre. La Baselgia San Gian a Schlarigna, quella da in Ull, la Baselgia senza tette, è in lui fisch marcanti la contregia. L'edificio è stato fabbricato dal 1478 e dove si trovava una sanazione, in posto als fresco sente la Baselgia San Gian trovava un rinfrasciamento. Ma erano altre misure necessarie e da quelle sono quinto a da più al Florin Juan.
1: Se si passa con l'auto per via Schlarigna, l'ora svezza da per via una delle più concentre baselgias dell'Ingiadigna, San Gian. Da d'ora croda su ciò il clucer non ha un tet, ma qui non è che ci sta ogni reparo o rinnovo il prossimo anno, o c'è il presidente della prevenda riformò dell'Ingiadigna Ota, Lucian Ciucan.
2: Il problema cardinale è quello che non si vende con le fresche, ci sono fisch concentre problemi d'un funghi, e loro spleccia già la colore di quelle fresche. E più lungo c'è aspettenza e più ci viene.
1: Il bollaio ci fa problemi, la muffa. Ed era una seconda sfida per il fresco spetta la baselgia fabbricata dall'anno 1478.
2: Le fresche sono pitturate direttamente sul legno e il legno lavora nelle fresche. Da là no, da guardare che il legno è il calmo possibile, quello è ciò che fa con la climatizzazione.
1: Da installare una climatizzazione con un costo di circa 300.000 francs è un primo passo che deve fatto in quest'anno. E la temperatura e l'umidità sono regolate. Quella regolazione del clima però trova sia tempo. Lucian Ciucan managgia ci insegna ad aspettare almeno un anno. E l'ora si possa finalmente irvi della piccera in misura della rinnovazione. Restaurare i fresco or dal 15 al centinaire.
2: Questo passa un milione di francs ci costeranno le fresche e se si è già l'andra via si mette naturalmente a dire il resto della baselgia o se c'è San Gian è l'ora mise a dire e rinnovò per diversi anni.
1: Spera prevenda reformò in Gedignota as partecipesce er la vicinanza da Schlarigna con 300.000 francs al progetto ed er la ciura da monuments contribuisce una parte del circa 2 milioni di francs che la rinnovazione costa. Tenor Lucian Ciucan, non sai però in c'è tutto l'import a 20 mem.
2: Also, i menci hanno un per 100.000 e non sai se da buon anim che rabbagliano in c'insemble quels.
1: Tutt'una però della Baselgia San Gian zieva la rinnovazione per ciò essere accessibile per tutte le persone interessate ed erz frescos dessen per ciò splendorir per le prossime decenni.
0: Al Florin Juan su della Baselgia San Gian a Schlarigna ci des di menagir rinnovata.

0: for me.
1: Mes dis sur les ondes rumäntschas, je wüsch in avent bon appetit. Ans wenns du studiert alla Baselgia St. Jan a Schlarigna, e nos restens du studiert alla Baselgia. La Baselgia St. Martin a Lumbrain in Val Lumnezia, quello che la può avent 150 ans, 4 9 cents. Un de quels es el Saint Grant. Quel jubileum es nia festeggiod in cuort con una guida de cents, organisida dalla Plaif Lumnezia insembel con la Fundazione de Cultura Lumnezia e con Sur Selva Tourism. La Lisbeth Toc ha pigliò parte alla guida col microfono.
2: Il è de meun delle 8 mesi, a 14 persone sono intupate sul percadi delle spendiculare a Villa. Solettamente in due hospes de vacanze e in semisciadai dentro gli indigeni che si interessano per quella guida. La media de Villa Decina dei visitatori è dentro 60 a 70. Solettamente in giovanile e news con suo bab a quella tura. Il giovane con cavels curts stirs e vestius con jeans neres ed una giacca da flies nera. Giatti el en prim tuquiez giu sur casti, registresce el con seu telefonin il tuquiez che la calostra ha messo in funzion apposta per la guida. Ja vai marvellas de quei giovane.
3: Io sono Levin Buchli, io sono Gisiat e sono Lax.
2: A ti è affascinato da Tukietz. Raccontami, cosa è il tuo nostro con Tukietz?
3: Io sono venuto da Umilia Gisiat, su YouTube, e qua c'è un video da Lax, e qua ci affascinato me. Allora, io sono venuto da un hobby, e io sono 9 anni, 15 anni, e io prendo il tunz, e è speciale, ho 4 rippe, also con una rippe. Ed è storico, also Bienenkorb, Glocke.
2: Ed è vero, tu sei un esperto, da non dà tutto quello che si
3: vede. C'è da YouTube, ed è. C'è da leggere, also come beitrag, ed è via info sull'internet.
2: Io sono deciso di accompagnare Levin tra la tura di Zenz, a quella continuesce col viaggio a Villa della Baselgia Giupleif. E l'auto, se è per Levin, a lezza raccuenta immediat che il mondo prossimamente a Feusisberg ad una inaugurazione de Zenz e che els passenti le prossime vacanze con la famiglia a Vienna a posta per mirar Zenz. Ma a me interessa la guida attuale. Cosa per quel Zenz che del Surcastì? Sapeva che c'è un cicè? Non si è asio di cicè?
3: Io ero già un cicè cicè. Also, genießen auch, wenn sie tut Zenz, du kannst singen gehen, jetzt voll glüht, jetzt, ja, quasi schief, was sind auch. Das ist ein leckeres Fisch im Wählerbleif. Weil aber selbst genießen schon bei uns, jetzt, wir bleiben als Zenz der Emil Leschmann, Jane Leo, der hat sein Grand, quasi riesig.
2: Den Tonner in Venus, a Villa. Also entre las informaziuns dil guid de Vart la Baselgia si è montada a sescenz dati i caffè a Stortins. A durant che nus gudin la pausa tocchi da miesgi. Durant che sbiars gauden il caffè fan da mondes a se discuren cuore levi in antuan Baselgia. Da vos Baselgia vesins numnadamen il scenz el cluce a levin filmesce il tuquietz. Conosces in l'auto incontro l'Umbrain l'hai Levin repassà la guida a Pleif?
3: Già la Baselgia sai un tel senz bia, aber se cluciere erio un bo, è il mio grande vis.
2: Quella ga hai bottonge uplide di sil cluce a Vella, denton specchianus il cluce dell'Umbrain til giubilar il zen gron. Sin viadi della Lumnezia Viaden muosse Levin a mi sul canale da YouTube.
3: Letzte Mal noch Martinsglocke nur auf. Quei noch mehr, wenn ich die Martinsglocke acquera, der soll Martin, quei mio zehn preferiu.
2: Levin hat ja kargau bune mein duetsch im Videos de zehn ze tukiets sin quei Kanal de YouTube. Adela bune mein tschunchen tschun konta bunenz. Arrivai all'Umbrain, mens ilen primen Baselgia. Ella ha dati informazioni interessanti davanti al santuari, denton orvontot davanti al giubilar, il sengron che ne us transportaus avon 150 tons da Feldkirch an tocken all'Umbrain. Ja sai bucom fitch che quelle informazioni interessessen Levin, en mince cas es el in dils emprems che prompts per is incluce. Cicales a po sa ascendere il cluce an tocken sum. Fina mira eisi dad esser sil talang de las dodis si som. Ja mon so enter a Levin, letz an conosce die bein ils clucces. Tis a maestau si?
3: Da. Aber du conosce il sen schon bia uns bei der YouTube.
2: En in Camberlet, vis a vilta chamber, vaglian prem vid in a preit de l'ensia do. Vid a quella ein montai fiars, scotterina sendem farada. Nus traversein tschun plancheus, a quals e mince mai collegiai cun scalas da len u alti streccias a teises. Tot en tot, ascendinus 30 meters. A lu.
3: Mi mince ga...
0: Wow.
2: Nus stein si som il cluce cun ina vesta magnifica, a sur nus spenden 6 cents da totas grandezias. A lu dati las 12. Enziat essen us chignais il cluce a mincin ten las urellas. Levin ad enton puspel telefonin ente meun a filmescher co il martì daz il mantì dil zen. Sent il devos resun dil zen gron raquent il president de la pleif cattolica romana Lumnezia, Alexander Casanova, e un encint details tir ils auters zens, denter auter til zen pign cint stoan ad ina tuca a meun. A durant che tocca, se decide leo di abbandonare il cluce, avon che tutti sbalunen della scala stessa sgiodò. In Baselgia è il rest della gruppa, ad ils autors che stai con me sul cluce, la in bospice a gic. Io prendo Levin di meun e da mondel, coi se gli stau per el sul cluce so til 6 cents.
3: Asi mi hai fatto piacere, el zemping, let's an gin prusir. E tu sai qual tuna?
2: A te so registrai il tun del zempin, tu baba je, tu kawel?
3: Ja, ja, so è vero.
2: A te sei un premio scasco?
3: Ja, se pren, as kakari si, lu, John.
2: A si le domanda, con la tura a je plageu agli expert e youtuber de zenz, risponde Levin con els gli jons?
3: Fetch. Also unbeschreiblich, weil ich auch Schibi, Villa, mein Favorit. Du hast es irgendwie Stau Lumbrein, du hast einen Stau Zuckersti. Schibi als Baselges. Ja.
1: La guida de Sens in Val Lumnezia pel jubileum de 150 anys Seny Grand a la Baselge Son Martín a Lumbrain. La guida ven fatta una segunda volta in Sanda Civegn el 17 d'octubre. De più informacions de quella guida es survegn ter surselva turissem a Vela.

0: Bibi va plan, duce sön, domenica mesdì, sulla frequenza rumencia, dutturn, ossa giusto sto la mezza. Ternusso diso ossa las gratulazions.
1: Las gratulazions. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Drei Gratulationen, wenn es klappt, wenn ihr inscrit, bei den Gratulationen der Dots. Eine Schirrs, eine Muster und eine Zignau. Cici, wenn gratulo, con c'è Musica e c'è Giavus, und in so giusta, è su mal Tobia Faler, Giavus un Pacific Mesdì, ed in avanti una bella domenica. A Schiers po Xenia Jäger festeggerò il suo anniversario da 6 anni. Queste linge sono rivede per ella. Cara Xenia, oggi ha un Herzkäferli Festival su Sisavel on the Nascienza. Tate tate già vision in BG, mit viel Päckli und Überraschungen und wünschen ganz schöne Ferien ins Tessin. Wir haben die Festlieb, Tat Hermann e Tata Pia. Els gratulation a Xenia Jäger con una canzone dat omis dus, cara mumma.

Omis dus, cara mumma, pel sesivel anniversari de Xenia Jäger de Schiers, per sia sesivel anniversari di mena. Giavijo de tat Herman e tata Pia. A Muster o a Nina Venzino sin anniversari arduant. Ella vignoz 40, sia famiglia gratulescia cu Christus Lingias. Cara Nina, sintiu curont avel di de nascienze, gratulain nus a ti e Giavijain tut mol meglier, buona sanadat, bia clec, allegria, bia carezia e mincia di sulegl. Gauda oz fec, tiu di e laipu per njaintec, nus s'allegrain fec da festivar cun tai e fa in nidus vivas sintei. Cul splicar salitz, Matilda e Clau, Ursina e Victor, Oscar ed Ignazia cun Dario e Laurin. Elsa, ze wüschen pel anniversari dat Anina Venzin un tösch de Traufer, Traktor.

Traufer col tractor, già vischò per Anina Vensin de Muster de sia famiglia. Anina Vensin può festeggiare oggi il 40° anniversario. A Zignau o Mattias Bundi oggi anniversario da 65 anni. Per el doc gratulazioni de sia famiglia. Car Mattias, de cor gratulain nus a ti sinti un natalezi da 61 anni. Nus già vischain tut mo bi e bien, surtut stai sounds e freschts che nus sappian gude tei aunc biars di sedons, nus vein fec bugente, oz selegrein da far fiasta con tei. Tia duna Giuseppina, ties feglias Seraina e Bruno, Florina e Marcus, Bettina e Simon, bugdem lidar tes quater beadis, Mauro, Valentina, Valerio e Gianandri, adels ademplesches tige, mincia giavish. Pel 65° anniversario de Mattias Bundi, as giavüschen els a Matteo de Funz, Buc Camucci.

Matthew de Funs, Buc Camuch, Giavijo per Mattias Bundi de Zignaus de sia famiglia. Mattias Bundi può festeggiare il 65 anniversario. E dove sei svuslandervi? Gratulazioni e Giavijo de Musica per c'era di una ciozza anniversario. A spodir 3 su 920-2530 ed er per WhatsApp. A spodir 3 gratulazioni inscritti. L'ora simplemente senza Giavijo de Musica al numero per WhatsApp è 079-207. E per la prima gratulazione al telefono de Dots, dopo era giusta la tazza da RTR per quella persona ci ho anniversario.

0: Mika, c'est la vie, vostre gleich les gratulations in domenica als 11 oktober e la prima gratulation al telefon de Dotz. Quella va a Seljas e vende de Charanz da Mariana Danuser. Buonasera, donna Mariana.
1: Buonasera. Io gratulas pugende a nom da mio uomo Fridolin a Jürg Böhler de Seljas sin seu anniversari. Aber son ben mursira kaum veia leo, credis curanta dusil, son aber ben mursira. Aber nus vivi già in tutti bene del ad in Belgi con sia donna insemmen, sia famiglia.
0: E ella oce nie un touch della Cappella via Spluga ed è credo quella cappella ha una colliazione familiare con Jürg Böhler.
1: È preciso. Là c'è una sia donna, sia cuinata, c'è una sia là e là la collezione.
0: La cappella via Spluga. Wenn's mi sent, al touch un valzer col nome im schöna Schanzertal.
1: È perché che sia donna da là sia quel plea del sir.
0: E la Valchance es a d'una bella, egal scuccia l'ora es, Valchance es a d'una bella. Dona Mariana, nostra Glenz Gugent, qual valzer, spresse Jürg Böhler o udia la gratulazium per l'anniversario. Et Adele ed a sia un avento una fiche bella domenica.
1: Grazie, madame, a mai.
0: Grazie, addio, Dona Mariana.

La chapella Via Spluga im schönen Schamsertal, un Walzer Giavijo de Marianne Danuser de Scheranz, per Jürg Bühler de Seglias Tioz Anniversari e per Richel es al prüm Jubilari, ci surven gratulations al telefon. Guadagnel Oz er giusta la tazza da DRTR, c'è tramettenz fisicogent a Seglias per posta. Vostra glas as gratulazions sulla frequenza rumencia in domenica al 11 ottobre, al tempo passa e vus parais in avent dir tris. Gratulazions il numero 900 20 25 30.

0: sound american della famiglia Jackson. Janet Jackson, Whoops Now, che costano le gratulazioni su Chanel Romance, Quartans Luna. E noi siamo direttissima in Engiadina Bassa a Cesura per Maria Hefner. Buonasera, donna Maria.
1: Allegra, Sir Tobias. Non vesse niente gratulare a nostro vagino Linard Meyer di Cesura, che complisce oggi 73 anni. Ci vediamo tutto il buono, ci resta frisch e scoccialese, il lavoro bler.
0: E su questo centunais già forse via fer viva, Encia?
1: Sì, questa sera è un'invitazione via provessa a far viva, sì.
0: Allora, ci vediamo una bella festa d'anniversario per centunais, al centunais Linard Meyer, o la dit a Cesura, giusto su strada. Donna Maria, ella ho già visto per se centunais, per l'anniversario, un touch del cor maggio strada Martina.
1: Precis. Ella già visto le canzoni len, cantato il coro ma sta strada Martina.
0: E quella è Glenzosa. Grazie fiche, donna Maria, e di una bella domenica.
1: Grazie a te. Grazie.
0: Addio.
1: Arrivederci.

al cor masdo da strada Martina Lehn, giavisò da Maria Hefner, da Cesura, giusta sur strada, per sia centunais Linard Meier, ciòz anniversari, el festagioz anniversari del 73 anz. Usta gleises gratulazions in domengels 1. Oktober, al numer per gratulier es 920-2530. E che cos James Blunt, Bonfire Heart.

Üna chantadura svizra del Chantun Bern, Adaya, con Little Bird del 2020. Adaya da Hasleruexau in Chantun Bern. Vostra gleis las gratulazioni sul Chanel Romensch. Gratulazioni a Spodir 3

Joseph White Flag, vostra gleich als Gratulation sulla frequenza rumänische. In domenica, als 11. Oktober, il tempo passa proprio e che cos'è l'ultima occasione per oggi, da dir tres vostra Gratulation, 920, 25, 30. Sì.

0: Las gratulaziuns dals 11 oktober sül Chanel Rumänsch, ad es des 7 passò l'üna. El telefon de las gratulaziuns es nia calm, edi cun qual opra met a dia. Ans la fin guardens ein cecici guadagnoz, las duas entregias libras pel bogna giadinia scuol, ed ed avet me als fülls, cun quels cem clapo ods gratulaziuns, oda quels tirio a sün, es un quels torschet al nom Linard Meier da Strada, ci festa giots jetzt in der Treisevel Anniversari. Linard Meier survegn les duas entregias libres per Bogna in Giardinia per posta. Ci vus ger plagiar con fil bagn. A tuas ci emozza anniversari in cina vota da nostra vart tot il boom. Un bel di da festa. Al microfon piglia con giol Tobia Faler. In avventi una bella domenica, un pacific zio mesdì. Iste ben.
1: RTR, les gratulazions. Sento mesdì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura de musica, Christa Soliva.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: Las novitats der RTR.
1: En el ost dall'Africa è una barca da migranti disgraziata, passa 100 persone e mortes. E Papa Leo, il 14 avel, sto venir operà per via d'un bot en ses pulmun. Jedes duas, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. Avant la costa dal paese ostafricano Djibouti è una barca da migranti disgraziata. Tenor l'ONU sein almain 109 persone mortes. Passa 110 passagiers sein angsparitz a comunicà l'Organizzazione Internazionale per Migrazione. 80 persone ein pudi venir salvades. Elles sein tutte burgaises dall'Etiopia. Da varta ragion della disgrazia na date anche nagines indicazions. La barca era da viadi en il Yemen. Papa Leo il 14 avel sto venir operà. Quai al ciao dalla Baselgia Cattolica annunzia durante orazione della domenica. In sa chatta in bot en ses pulmun. L'operazione per remover il bot che sa chatia en in stadi inizial doai aver leo il proxims dis. Finussan al umca 71 ons tenor indicazions ufficiales becci da combatter con problems da sanadat. A partir dal 6 de november ha il planesà in grandi viadi en l'America del Sud. Se l'operazione venga da var in influenza sin quests plans ne becian conoscent. Da piozzan da maun cursescen ils trens tranter Losanna et Yverdon puspe senza restrizions. Quai ha la SBB confermà in vers l'agentura da novitats chisten STA. Ils ultims dus dies ha da interruptions e retards nel trajekt, quai en consequenza din incendi en in canal da cables per lung de las rodaies. Las autoritats dal Chantun Vat parten dal fatsch, chi sa tracta din act da sabotage, la procura pubblica investigescha il cas. Consund il venerdì all'incident era influenzà la scoliazione da tren in la Svizzera tudescia. E per finir anche la MotoGP. L'italiano Marco Bezzecchi ha guadagnà il Grand Premio dell'Indonesia. Quai avanti i due spagnoli Raul Fernandez e Jorge Martin. Grazie a ses terz platz e Jorge Martin erpuspe alla testa dal classamento generale. Ella aus dus punts avantage sin Marc Marquez, che me dem amain dalla Spagna. El a ter la cursa fac il sisavel platz.
0: La meteo.
1: Ot stat in am scheira tranter nives e solei. Plievja na duai tenor SRF meteo dar na ginna. Las temperatur

Simplamein per tots. Number you have dialed is not

0: las novitats ter RTR.
1: En el Osh da l'Africa è una barca da migrants disgraziata, passa 100 persones in mortes. Et en la citata, tu ric è una festa illegale e scalada, in una polizista sei avvenida blessada. Ieles trais, per vos al microfon, Maria Fieli, buonasera. Avant la costa dal paese ostafrican Djibouti è una barca da migrants disgraziata. Almeno 109 persone sono morte. Passa 110 passagieri sono anche spariti, a comunicare l'Organizzazione Internazionale per Migrazione. 80 persone sono potute venire salvate, elles sono tutte burgheses dall'Etiopia. Davart la ragione della disgrazia, n'ha dati anche nagines indicazioni. La barca era da viadi e nel Yemen. En la città da Turic è una festa illegale sin il Hartplatz e Scalada. Abitanti ed abitanti della piazza hanno clamato la polizia, per cui passa 100 persone al liu, hanno faccia nera e per parte invita petardes e donne già facciades. Cura che la polizia aia voli rumir la piazza, ein els participants della festa encet da bitar butie se crappas in polizistes e polizists. Scola polizia turiciaisa scriva aia ella fac diever da gas lacrimogen, proiectils da gumma e squittes d'aua. Entun las trais da questa da maun sai la situazion stada sud controlla. Ina polizista sai venida blessada, plirs vehicles della polizia aien dons totals. La plievgia dels ultims dies ha agida be pauc contra la sciccira in Svizzera. La situazione restia ervinavant tendida, agici na pledadra da Meteo Schweiz, sin domanda dall'agentura da novitats chisten STA. En bleres regiuns della Svizzera regia pia vinavant in deficit da plievgia. Guarda sur els ultims 30 dies ha da be var mezzo se blera plievgia sco auters ons. In kurz nasa media probabla mein na gut wieder questa situation. Meteo Schweiz parte den tantel fatsch, che la situation podesse migliorar en taifer ils proximes 3 mais. Papa Leo il 14 ave sto venir opera. Quai al ciao della Baselgia Cattolica annunzia durante a orazione della domenica. In sa chatta in bot en ses pulmun. L'operazione per rimuovere il bot, che si accettia in un stadio iniziale, doveva aver lieu il prossimo dies. Finusa na lum da 71 ons tenor indicazioni ufficiali, bec gida combatter con problemi da sanadat.
0: La meteo.
1: Damaun doveva dar aura su jeiva, en las valadas dal nord potesse lavant mezzi anche dar ciaiera auta. A quira arriva la temperatura damaun fino a 16 gradi, a scuol fino a 15 gradi ed a Savognin e Mustè fino a 13 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stati colonne in direzione nord tranter Rota Bruna e Rehanau. Jede quintar con var 15 minuti da pli tempo da

0: Las novitats ter RTR.
1: En la citad da Turic è una festa illegale escalada. Una polizista sai a venire blessata. Ed il pilota Formula 1 Max Verstappen a guadagnà il Grand Premi a Singapore. Jeles Quater, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En la citad da Turic è una festa illegale sin il Hartplatz escalada. Abitantes ed abitants della plazza ha inclamà la polizia per quai che las passa 100 persones al liu a in faccia nera e per part envidà petardes e donegià facciades. Cura che la polizia ha voli rumir la plazza, ha in els participants della festa encet da bitar buttias e crappas in polizistes e polizists. Scola Polizia Turicaisa scriva, aia ella fac diever da gas lacrimogen, proiectils da gumma e squites d'aua. Entorn las trais da questa da maun sai la situaziun stada sut controlla. Ina polizista sai venida blessada, plirs vehicles da la polizia aien dons totals. L'expertisa dal incendi catastrofal da Bumaun en ina bar a Cromontana dovra da pli tem che quinta. Acna main fis staplen Isaac, il rapport sai a pront la fin da wust. Per via della complexedat del cas sai il termin d'entant vini spustà sin la fin del gené dell'on proxim. Quai a confermà la procuratura generale del Chantun Valais, Beatrice Piu, sin domanda dell'agentura de novitats chisten STA. En conseguenza del fiu en 41 persones mortes, 115 persones en venires blessades. La plievda dels últims dies aia gida be pauc contra la Sicira in Svizzera. La situaziun restia ervinavant tendida, agicina pledadra da Meteo Svizzera, sin dumonda dall'agentura de novitats chisten STA. En blers regiuns della Svizzera regia pievinavant in deficit da plievda. Guarda sur ils últims 30 dies, aia da be var mezzo scheblera plievda sco auters ons. En curt, nasa media probabla mai nagut vida questa situaziun. Meteo Svizzera parte den tant al fatsch, che la situaziun pudesse migliorar en taifrils proxims trais mais. E nos veninter la Formula 1. Max Verstappen a guadagnà il Grand Premi a Singapore. Per il pilot da Red Bull è quai la 73esavla vittoria din Grand Premi en sia carriera. Il secondo Platz a fatsch Charles Leclerc con Ferrari, sin il terzo Platz a chatta Kimi Antonelli con Mercedes.
2: La meteo.
1: Damaun duai dar aura su eiva, en las valades del nord putessi lavant mezzi anc dar ciaiera auta. A quera arriva la temperatura damaun fin a 16 graz, a scuol fin a 15 graz, ed a Savognin e Mustè fin a 13 graz.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stati colonnas in direzione nord trant Rota Bruna e Rehanau. Ieda quintar cun var 15 minutes de pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suento mesdi der RTR. Cun sempre verts, hits, escuvridas. Musica non-stop.

0: Schetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua dat.
1: RTL. Nu che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la citad da Turic è una festa illegale e scalada. Una polizista sei avvenida blessada. Ed il pilota Formula 1 Max Verstappen ha guadagnà il Grand Premi a Singapur. Da mondo a dar aura sui aiva, a quira arriva la temperatura fino a 16 gradi. Ieles cinch, per vos al microfon Maria Fieli, buonasera. En la citad da Turic è una festa illegale sin il Hartplatz e Scalada. Las passa 100 persunas al liu a in facca nera e per part en vida petardas e donegia facciadas. Cura che la polizia aia voli rumir la plazza, ein els participants della festa encet da bitar butillas e crappa. Scola polizia turiciaisa scriva aia ella facdiever da gas lacrimogen, proiectils da gumma e squittas d'aua. Enturn las trais da questa da maun sai la situazione stada sud controlla. Una polizista sai venida blessada, plirs vehicles della polizia ein dons totals. La Confederazione vuol migliorare la circolazione del traffic sin autostrades. Per questo intent examinesce ella tercente venge via d'access in sistem d'ampla. Con las amplas tu hai il traffic sin l'autostrade venir dosà. Quai rapporten las gazettas Sonntagszeitung e Le Matin Dimanche. Che il traffic potes in conseguenza stagnar sin vias cantonales e vias da Vishnankas, prendia l'Uffizio Federal da vias Astra tenor in notizia interna en cumpra. Las pliras amples duai dar a Basilea, Turic e alla Svizzera Franzosa. L'Union de la Città Svizzera criticescia che las amples podessen spustar ils problems da traffic da l'autostrada en Cittats e Vits. Suenter pliras attaches cun cuntels en scolas de la Polonia a la polizia arresta 117 persunas. La gronda parte delas sain juvenils che sain sa comportats a moda maniera suspectusa en las medias sociales. Quai agici il minister dall'intern de la Polonia. La polizia aia ils ultims dies controlla pliras 10.000 scolas. Antaifer ils ultims dies ai da 3 cas d'attaches cun cuntels en scolas. Finusa na detia dentant negins indizis che il cas ha in da fare in cun lauter. E in conseguenza delle attaccias è una persona morta, 14 persone in venire splessadas. E nus restain in Polonia. Para sai veni planesa in attentat sin il primo ministro Donald Tusk. Per via da quai in las autoritats da segertat ozzin scontradas ad una sesida d'urgenza. Ins prendia fitch serius la causa agic in pledader del ministeri che è responsabile per il servec secret in Polonia. Indicazions concretas da war l'attentat possibile na il bec fac. Sper il priminister doaia era dar plans d'attentat che s'adrizien contra il vice-priminister del paiais. Al maraton a Chicago han triumfa ils dus sportist svizzers en succe de rodas Marcel Huck e Katrin Debrunner. Per Debrunner es la terza victoria al Marathon da Renum a Chicago, per Huck schizund la Setavla. Max Verstappen ha guadagnà il Grand Premi a Singapur. Per il pilot da Red Bull è qua la 73esavla victoria din Grand Premi in sia carriera. Il secondo Platz a fac Charles Leclerc con Ferrari, sin il terzo Platz a chata Kimi Antonelli con Mercedes. E per finir, il risultato del Balapé Super League. Ils Young Boys Berna han battì ils Grasshoppers Turic con 2-0. IBE sa chata con quai actual mainz in Platz 2 della tabella, ils Grasshoppers in Platz 10.
2: La meteo.
1: Da mondo ai dar aura sui iva, en las valladas del nord potessi lavant mezzi anche dar ciaiera auta. A quira arriva la temperatura da maun fino a 16 gradi, a scuol fino a 15 gradi ed a Savognin e Mustè fino a 30 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 30 in direzione nord, dati colonne sin plirs trajects. Tranter Rota Bruna e Rehanau es da quintar

Bortaglion. E quei vopal American Football in nostra discurrenza del giuveder Michel De Runx, scuccia quei è stato giuver con la nazionale svizzera a cuira contro la Cechia. Mio nome Tobia Faler, c'è una domenica sera sportiva e divertibile.

0: Reality Lost Frequencies vus da gleis al programma della domenica sera. Bod despasolas cinch.
1: RTR per vus al puls del Balapé regional.
0: Oz domenica als 11 Oktober, oz is il di, noc las duas meldre squadras da Balapé del Grischum, giovan una contra l'otra. Cura 97, contra Valposchiavo Calcio, ci giovan in la seconda liga regionale. Valposchiavo Calcio is attualmente sulla quarta piazza della tabella. Cura 97 sulla cincevla, con gli stessi gers punti. Da spelas 4, giovan las squadras una contra l'otra in la Oberau a Cura. Al Giancarlo Candinas, es per nos, live a Lö, in squinto. Se si vuole scuotere il gioco, si sviluppa fino al cominciamento della seconda metà.
2: Già bene, Tobia, c'è un conto, 4 minuti, ho in dades che ho a quere. Di il hosp che ha fatto con la mia figura. Valposchiavo Calcio, moine con 2-0, che è meritato, moine. Sono proprio giù, avanti dalla prima mese da. De pli del giugo, in avvantaggio, sono entro il radon, 10 minuti, entro Mattia che tiene. A corda, buon pausa, Emanuele Benedetti, che ha citato il 2-0, in sa di il 2 top scores de Poschiavo, anzi tauco als goals per l'equipe del Sit del Grischun. A die in giunc son interessant. Inzvese l'equipe giufne de Queren contro l'equipe routinade de Poschiavo, che inzvese schon le differenze sente. Gnang de qualità, lette san omis duas in tom vesins propi la routine che els puschle fins an. Els am bodi spede pli al ball, els am bodi spede pli del giug, den ton cuian al ball. Lu vengeni immediat marzegirse von al gol de Queren. A Queren avante siat, lette san Brogges, els improven, els datum propi tot de venitere occasions, den ton contro Poschiavo propi in a fit greve caos, c'è che inzvese special, ma in quei giugoi che Poschiavo immens ferms incontros e ospi spi incontri che vengono in una grande chance a sette un buon meinel

0: Reusen ol Gatzin Linge, il giocatore da Quere, che veniva da Spindralba, ma quindi è tipico per quei giochi che ho quale sono prima 55 minuti. Quere avanti si ha, da per grande parte del ball, quindi si spera che piarda nel ball, lo vengono al Puschlevin scorrecchettes, con 6 contras, e c'è mai non è, ma ritardo meno con 2 e 0, giocavo che Quere 56 minuti.
1: Giancarlo Candinas, live dal gioco da Balapè, Cura 97, contro Valposchiavo Calcio in seconda Liga regionale. Le due meldre squadre sgiumas, e il annuncio ci nota per noi verso la fine di quel gioco.

0: domenica sera, quarzi alla mezza. Qui non è forse qualcosa che ci presenta a tutti, ma la Svizzera ha una squadra nazionale di American Football. Questo è quel football in cui la balla non viene molto metrata col P, ma per solito con i memes. Ed è sera la nazionale svizzera di American Football giocò a Cuira contro i Czechs. Questo è un gioco di qualificazione per il campionato europeo. I Czechs erano sul palpiri i favoriti, i Svizzers non avevano da spiegare già un più guadagno contro loro, ma ieri sera so quello che mi i Svizzers hanno battuto i Czechs con un di Genov. Un dei giocatori dei Svizzers era Michel de Runks e lui dice che questo gioco che i Svizzers hanno potuto giocare al gioco a Cesa.
1: Yeah, let's vince cas, let's assegir di dauda, sostenienus. Questa o si bia leut, dan fanno una super fiesta, per me era quei bi da WC, da fanno un gran honor per se ved musadels, c'è chi inzas il platz, ed io credo che venza volti bene, se vuoi fare.
0: La vittoria svizzera non è stata simple. Gli svizzeri hanno fatto tutti i punti nella prima metà del gioco, ci avevamo in prima linea combattuto per mantenere quell'avvantaggio.
1: Noi siamo stati su Centain, il primo quarterback che hanno giocato. L'ultima giù fa male, hanno giù messo nel secondo, e l'ultima siamo stati giù su Centain, ci si è bene. E l'ultima no, è stato sempre la seconda mezza data, in tempi grefi, perché noi siamo proprio sinceri che noi siamo messi in.
0: La difesa dei svizzeri era ferma, per quello sai la vittoria riuscita, dice Michel de Runks. È il giovane sulla posizione dell'offensive lineman, su quella posizione il Ertals Calanda Broncos. Il focus, qual sai oggi in prima linea nota della regenerazione?
1: Già è stato in Strengiuk, in data contro l'equipe dell'Ost, e di Nintec, con data piuttosto corporale, da letto noi è stato in un altro corporale Jukier, ma per me era quei leger di quintao super, e quei che hanno scelto quei giochi che io preferisco l'accenamento del football.
0: Per la nazionale svizzera dell'American Football voco in avanti già le unici vigne con la qualificazione per il campionato europeo il svizzero giovane in Sanda utrò contro il Danimarca. I think you're right.

0: Pacific versus Seas in domenica sera. Per la snowboardista della scuola Bianca Gisler, va qui in su, è già un gran successo in sua carriera. Per esempio, ha guadagnato la concorrenza da Big Air al Festival Olympic de Gioventù del 2019 in Bosnia. E ha potuto ir 10 volte alla partenza a concorrenze della Coppa Mondiale, tra l'altro all'Ax Open e al Big Air a Cuira. E Bianca Gisler ha potuto prendere parte ai Giochi Olympics 2022 a Peking, in cui ha mangiato il finale B per un quart punto. Siamo ai Giochi Olympics del 2022 e qui è intorno a Bianca Gisler. Ferides e frenola giù una sportista. Ma ora si la derciocò al Roman Dobler o discurria con ella.
1: Per vide ferides a Bianca Gisler manca in ta tre onze. Pur la stagione passata, alla derciopo di cominciare da far parte a concorrenze della Coppa d'Europa.
2: E sto di la verità, e non dera mai del tutto giuro se era per cenan. Quel passo in avanti era perché il mio trainer aveva detto che era più grave, le strisce sono più grave e ci sono fatto lavorare con Blair di più. E lui ha fatto la maniera un po' più giusta che funziona überhaupt.
1: Infra de Traionza, Bianca Gisler, snoparare la lisura del sigli, l'ora sa la scerpas bindel crujazzi ferì il meniscus. Per finire, l'eramo frenato durante la stagione passata un squaz de cervi. L'inverno passato è però stato quello in cui Bianca Gisler è stata tornata in sparks de snowboards e sulle rampe con silts.
2: Dopo il primo wettkampf che ne nu e ne visse che sono arrivato sulla terza piazza, ne ho visto, ok, è un moduna qua e sa che è un moduna far. E sa che funziona.
1: La terza piazza per la concorrenza del slopestyle a Prato Nevoso, la seconda per il Big Air a Tavò e la vittoria in Favrera a Kotelnica in Polonia sono stati per Bianca Gisler la motivazione da fare in avanti. Adonta des buons risultati ante la Coppa d'Europa is la snowboardista però crodata or des caders de Swisski. Per quai ha la da organizzar e da finanziar oz tot zaves.
2: Is a schon in cun ci guarda un pin dettai mi des relativ blerce sto far svesse, qua ci des da d'una vart fitch gref, ma da c'è la vart naia fitch bler er in preis o da quest drei sons.
1: Al bütt da Bianca Gisler is al ritorna in un kader de Swisski e di scier ante la Coppa Mondiale da Slopestyle e Big Air. Per cui ha organizzato un'azione di crowdfunding sulla pagina di internet I Believe in You. A qui ha un sportista e sportista l'occasione di ramassare raps per finanziare la loro professione.
2: Per la prossima stagione è il bot di guadagnare questa gesamtwertige Europa Cup e perché ha un fixo platz per il Weltcup, perché posso loro devo cominciare a dire Active Weltcups e impostut erder che derivar entel kader Schweizer perché na lader che alter sustegn.
1: In taunta Bianca Gisler ramassa bot la metà des raps che la dovra per finanziar la prossima stagion. Al ritorna entel la Coppa Mondiale de Snowboard es el grand bot della snowboardista. E a lunga vista vuole derciò far parte ai Jeux Olympics. Al pluient der ciao in quattro ons, curce le viene mainz grontalö, anti les Alps franceses.
0: La nuova stagione de snowboard comincia per Bianca Gisler in mitte dezember sul Schildhorn. L'azione de crowdfunding sul ibelieveinyou.ch, quella durencia abbondant un mais.

0: vus da gleis al programm Rumänsch della Saira. E nus godens als Enchinotte sulla Plazza da Valapegiola Obreau a Cuira.
1: RTR, per vus al Puls del Valapé Regional.
0: Giola Obreau a Cuira on è per cumanzo alle 4 al giù delle due smeldre squadre grigiumes. Cuira non è in tasset contro Valpo schiavo calcio in seconda liga regionale. L'ultima volta ci hanno commentato da Balapè Giancarlo Candina sono annunciato live dal giù d'era 2-0 per Valpo schiavo calcio. Giancarlo, scu guarda qui ora intent Giola Obreau.
2: In drama che era qui il Duke fin a quel con in gol. Valpo schiavo calcio si tau 10 in penalti til 3-2 alla 94 minuta a questa la devosa azione del Duke la vittoria per Valpo schiavo calcio proprio in Duke drammatico il Puschlevins che manava 2-0 de pausa era la mia equipa mi è venuta Dinamo si dia col scontro se lui la seconda mezza da venire non che quere ampuau in lui venire scorsenis in a 2 a della 90 minuta se ne lo può fin venire egualizza allo se proprio sto in giù in via ne ho in quelle devose minute allo proprio Paschiavo che venne un 3 in penalti alla devose minuta in penalti che hanno iniziato il 3-2 per una bellezza vittoria per Puschlevins proprio in Kinshasa le gra ad una di raia terrada per cui era una volta siat che venne una volta il Duke che dallo tutti ne un odeme un qui Duke che forse sanno di la routine alla fin finale decidiu qui Duke che Valpo schiavo calcio godogne col derby grigione contro cui era una volta siat in Duke drammatic con 3-2.
0: Grazie Giancarlo Candinas, live dalla Obreau a Cuira, dal Gede Balapè in seconda liga regionale, Valpo schiavo calcio contro Cuira 97. In domenica sera, il 11 ottobre, quartanza 6, alla 6 va in avanti con la rivista del Dì della Selina Chistel, al microfono della sera, dice a Dì a Parozzo al Tobia Faler, in avanti una pacifica domenica sera, e sta bene.

0: Il di der RTL.
1: Ils temas dots dumengia cun Selina Chistel. La plievgia dils de vos gis agi gidau paugen contr la sicira caregia in Svizra. La situaziun segi vina von tendida, quai ina plidadra da Meteo Svizra declarau sin de monde de l'agentura de novitats Kisten SDA. In biari giunts detti vina von in deficit de plievgia ad enschka mon absoluta fa feuc, el grigiun vala quel per la surselva ad il grigiun del nord. Ils de vos 30 gis agi dau mo miezza scibia plievgia sco auter zons. El mercau de Turitz in il Hartplatz è una fiasta illegale escalada la noche vergada. Cu la polizia le urumi il plaz, cunde quei de cien participantes e participants agen quels fiers butiglias e crappa. La polizia de Turitz ha reagau cun gas lacrimogen, proiectils de gummi e sprizzau aua. In polizist e vignus blessaus, plirs autos de la polizia agen in don total. Papa Leo sto vigni operaus, que al gic suenter l'orazion de la domenica si la plazza de Sogn Pieder. Ils miedis agen constatau in bot en seu lom, en flau quel agens denton en in stadi baul. E per fini e un prestazions sportives extraordinarias, al campionati mondial d'Ironman a Hawaii e la triatleta svizzera Julie Deron vigni de tiarza. Cunzun e la disciplina curer a la gudignau numerus plats, a scia chi ha tungiu per la turicesa a sia premiera gist per bronz. Bude Batter è nels dus sportist schwitzers en suche de Rodes Marcel Hug e Katrin Debrunner stei al Marathon de Chicago. Omis dus an triumfau. Per Debrunner è questa la tiarza victoria a Chicago, per Hug la ciunavla en Roda e la sia tavla en sia carriera. Quasi stau perots, figiei in a biala sera.
0: RTL Vita e Greta.
2: Minche tona è sita romperò dalla tradizione, ughiada fazzicchia nief. Ad ual quai an quattr pleivs della foppa a lur cors baselgia facci con lur collaboratura pastorala. Crea in nief format per celebra musica, cant ed orazione.
3: Io ho un progetto comunale a cui è stato speciale per quei melodius. È il pleit melodius e venius o del mietz.
2: Quei di Florina che vengono a maggiare che è stata l'iniziante di quel progetto, per un però in te della struttura della liturgia classica. A denina semelionte crena dat è Andri Casanova in suo pleit sin via.
4: Se fossi genus chassen de la vart qua corse de perfezion, genus se servesen per il non spicciau, genus venissen activs con la resca de mains vart da ord il takt.
2: Genus restein oz tutina el takt procura e oz l'emission de la domenica. Bi che vustat lais, miu nom Gabi de Gonda, bainvini.

melodias pil ciel, melodias pel cor, quei ei part da melodius. In element important, denton è il silenzi, da spazi per reflectar, per s'entupar con Dio, en cuminanza, ma surtut el cor. Ei ha dau differents moments de silenzi, cun spazi per reflectar, am flare spostas tir demondas can magari

0: e bu semplas d'enfla, de rugà, moments per confida als quitaus, quel che facente nus, moments per rugà pel proxima sesez. Mo è spazi per ingrazia quel che insasce recai verdi per di della vita. Blowing in the Wind, il classico return di Bob Dylan che vale a un otsco himna per i diritti umani. Il clom de pace, il clom de libertà e d'unità che sgola il vento con una pluna de mondes e che porta maina in risposta.
1: Wind und Atem gehören im biblischen Verständnis zusammen, weil das hebräische Wort Ruach bedeutet Wind, Atem und auch Geist, der Heilige Geist. Gottes Geist ist also nicht nur irgendwo um uns herum, sondern auch in jedem und jeder von uns. Der Atem Gottes, den wir spüren, auch bei jedem Atemzug.
0: Ein Flat, essentiell für unser Existier. Al Wind, der Flat, scheint es wohl dir scheinen. A cau è quel il fil chiacen da quei incontri con Dio, con musica e cant. Io ho recepiu al format melodiusco s'entupada con Dio, con musica, cant e pieval, a moda sempla, a moda sincera, a con silenzi ad ebi agliis. Plagiu a mi è la nuova versione del Bab Nos, o del codice il clom. La canzone che è venuta integrata con l'orazione mondiale e la devozione melodiosa. In stile di invita a Maisa a parte al Paun, con un condicin della liturgia classica cattolica, a Florina che viene Tomagetta invitato al pieval di venire verso il cor della Baselia per invitare una candela. Una candela satella e lunga, che è simbolo di quella lisca anzoglia che noi vogliamo rugare ed ingraziare e deponire a Dio durante la meditazione.
1: Wir haben gesungen, gelost und meditiert und wir sind bewegt worden von Gott und seinem Geist. Ich danke euch allen, die da waren. Schön, habt ihr euch darauf eingeladen, auf die neue Art zu feiern, Töne zum Himmel. Und zum Schluss wenn wir das Bild vom Atem noch ganz konkret werden lassen. Sie alle haben schon beim Eingang Fläschchen geleert mit Seifenwasser und vielleicht haben sie sich gefragt, für was soll jetzt das auch gut sein. Sie dürfen das gerne nachher mit heimnehmen, aber sie sind auch eingeladen, während dem Segen die Seifenblätter zum Himmel zu steigen, erfüllt mit ihrem eigenen Wind, mit ihrem eigenen Atem. Und so tun wir unser Lob zu Gott richten.
0: Alles Borlas de Savun, eins des Alzades, assaltava nell'aria tras l'antira Baselgia.
1: Und so bitten wir Gott um seinen Segen und stehen auf. Gott, du bist der Atem, der uns Leben schenkt. Dein Geist weht, wo er will. Wir sehen ihn nicht und doch bewegt er die Welt und bewegt auch uns. Segne unseren Atem, mit dem wir atmen, sprechen, singen und leben. Lass deinen Geist in uns lebendig sein.
0: So entra la benedizione al cormisce dau e la pleiv anvidau ad im punch el cortin per venda. Temps de tocar intic el puls a la lleut, co al nia format divin plagiu.
2: Nia plagiu fe bagna, stelzi c'è grandius, ca fa bagna del cor.
3: Also ich bin begeistert von dem Format, oder? Das ist genau das, wo eigentlich, ja, wo alle mitmachen, das hat auch, ich glaube, es hat auch viel mehr Leute in den Kirchen als sonst.
4: Nein, ich finde es schön, wenn einfach alle mitbeteiligt werden und können mitwirken. Dann fühlt man sich irgendwie auch angenommen und akzeptiert.
5: Per me ist es eine scoperta positiva. Eben dal contenico, ich begau sì, che il canto, la musica è il center. Ad a quelle parti meditative, der Haus, ad abere invece in es futur, forse, con us voin, mi sto in quintada, forse bovet tons plevons, a knust essen schilets, che si ci fa quella sorta di devozioni, di momenti spirituali.
6: Bagna a me è piaciuto fare. Questa è quasi una buona forma, adesso vi so che non piepi poco con i signori, la sua donna fa, e questa è quasi di ben tip-top.
7: Si trova anche idee nuove, le sveglie, quando si gira, stava in avon, ma si trova nuovi impulsi, si gira.
0: È Florina che vince Tomagetti, si è mescidata dentro la gliaut, ed ella si ricorda precisa un tal momento che gli impulsi in vignius.
8: L'idea da quei sorvegli di vino, oi venida termoi durante un concert che sono del stade el temps da chunkoismas adio vai al meraus in tribuna a tachau he quella liot conto cun ton chaffen ad anim er biaken zu unser religiuse so weit tachau quae forse buex nom quella liot kins vesa de me un en baselge qui a chunkoismas aber els lein inspirade quae so inspirte conten a quae annunciazion at io ho preoccupato che patrace tra ciao poi uso tra moi so il spirit che ho io da una mia di ispirao moi ma tra ciao e che sto sfazzi cioè con quei a questo in a voia durante in un tiron at a modo speciale in collaborazione con altri leut i dati che quei processi nodal in processi nodal manager bo i persuls la voia della cardiaca ma ben con altri insieme discutar, dat la in sin lauter dan porada creatsi, cioè a che vai un flau collaborators en differents cors dils de las nostres plaifs, el ter las organistas, dils dirigens, els tots angi dauda de forma que sovec divin agiden ossa eda, dat organisar el, poi a ia in proiect comunabel, a quai a jetsi, cioè che special, ter quai melodius, e il plait melodius, oi vinius, en in sazida preparatorica come buscarci un sim meu limiti di me ma poi veniu ad il miez
0: oggi venus giù fegi bia persone che venidas quel format par ed plidenta la popolazione la cominanza ecclesiastica svesco e esrintic e gli avvini forse quello mun conza de spirituals che de quels format arven forse de pli la porta de vignem baselge
8: questo ves assoluta essere soia avona gradina d'un mio quella si gir sura 110 mi Florina questa usci bi als text quella orazions che ti as fac quel bustau usci in quel lungach liturgic ma vain ci cioi canus capin che va grada cor quei musse poi epils pivels e quel ci cioi che constat alle ottire vin quei format vai nus e concepeu a soia ca e likes san far quei Wäre mein Kulpetrach, schon uns wenn in Agadabu a Wunder Spirituals, aber ebo Kollaborators, Pastorals, etc. Quo jetzt ich checke, e likes an fa, ja, e bu fa cin priadi, ma bein schau, cin cha il pleit de Diu, el cor de min cin. Quo jai, schon il Petrach, da e quella Pussonza, a quella competenza als likes, da forma a scho jen zur Wetsch divin pil aveni, senza auter Pussäuvel, tot quels che in battigiai a cresmai an quella possibile data da inclamai.
0: Quel format melodius, se vesco che essere in nia format de sorveggio divin, che pledente forse è de pli la giuventicna, con grefni, con sempre se de contonger la giuventicna?
8: E grev de contonger la giuventicna. Quei format de sorveggio divin, vai nos vermane concepeu a scioia chi se ves plidenta juvenils, quei sto buex num essere la liaut che vegna al classic sorveggio divin, ma bai ni vuol vermane arve in a porta alas generazions pi giufnas, bumo alla juventetia, bumo lezza e quella che meunca, ma bai ne muia generazion, quels amirz, e lezz meunca nel normal sorveggio divin, el tradizional, ad e per els lesa nos scosca fi in a nova forma, quels amflen forse pitost e quei quels anquieren, ci anquieren insomma. Und dann, io ho stau la seconda ga, e vi ho detto no, sai io chi trova semplicemente una grande porzione fa reclama, in te cincia da buca tir buca, gli è probabile quel che porta il PBA, che ho doi nus bussi, nus essen motivai da continuare. Da plidenta direkt unions da juventet, na fa vini e motiva els da struktura.
5: Io questa lo sa grad et con la juventet, na io è importante da bufazzi, cioè per la juventet, na ma ben con els. Quai è il più importante, bufazzi, cioè porger ad els an semplicemente se serena consuma, na fazzi cioè con els, perché diventi et cioè dat els. Nous essent che us lu per la proxima gacchia e lion, quei vigna d'esser il favre, l'essa nus luvranza e mancula jubla. Asa jung vart blau ring, quei vera meina scia ja in patratsch den us, che nus un po' ein us da realisa, nus speroin, che nus amfnen leu urelias aviartas, cors aviarts per nus, quei fus in a buona causa, gie, ad er sperl che nus appien realisa oi.
0: Agia Florina Cavento-Maget, la collaboratura pastorale ed inizianta da Melodius. E la prossima edizione, quella è planizzata per il 25 de novembre a Sagogne ed il 12 de dezembre a Schluein.

0: Vita e Greta. Las novitats or del mund de las religiuns.
1: La baselgia cattolica antica de Saint Gian a Schlarigna sto vegni sanada e restaurada. A cagion della radunanza comunale del 1 d'ottobre, alla popolazione di Schlarigna concediu in credit de 300 mili francs per la sanazione del tec de len che detesce al quindijavel centenè e capitesce da din buliu causa la humidità. La sanazione della baselgia San Gian anceva osigliaton con un indrezz per controllare la humidità e terminesce agli on 2030, in squenta con costs totals de 2 milions. La scinumnada fabbrica di San Pietro al Vaticano a Roma, in agentura de design e Microsoft, han presentau quels dis la nova scartira Michelangelus. La tipografia digitale se basa sin scartiras, notizias e schizzas de Michelangelo Buonarroti. La scartira cumpeglia varga ciuncien glifas. E quella scartira de Michelangelus è accessibile per l'intirmon ed è integrata al programma de Microsoft 360. Scafile scartire Michelangelus è stato in proiect el Rom del Jubileum 400 Dom de Saint Pieter el Vatican. Allù a un quai, padre Guilherme Peixoto, in auxegner de Portugal fa furora d'entre els 100 migliors DJs del mun. Il spiritual de Amorim e Laundos, che saude te la diocese de Braga in Portugal, lavora con pleine main per sias duas plaifs. Desperas, ai el denton DJ ad ein agen label Lux Eterna Records. Già a cagion del Di Mondial della Juventetna a Lisboa agli on 2023, veva padre Guilherme ambaliu la messa de Papa Francesc. El vintexaus sco pastur della Juventetna. Siu stil, melodic techno, combinescia el con musica e cant gregorian, orazions e lauts en latin, messadis historics de pas del Papa. Sin tribuna, adine vestius sco pre, e sco culissa in crucifix illuminau, columbas de pas, figuras religiusas. Con critica fronte il agi de padre Guilherme, dir gruppas conservativas, in tema in bagatellizzazione degli uffizi sacerdotali.

0: Nus vein udiu en zon, en melodius. Il nia format per celebrar survetsch divina las plaivs catholicas de la collaboratura pastorala Florina Cavegn Tomaget vegni sunau a cantau fetg bia. Quei impuls a vignus dil fatg che ti ramonches e ramonches flaseggen melodias tras las avoinas. Quai se muose fetg savens en baselgia, neuga cant, musica de balezia datten in arom festiv al survetsch divin. Mo giai vus. Stoia dina essere sci perfetg? Fossi ina zanur de bo cantà en quattro vus? Pudessi bu everti mincheton in nief tact? Mi dà al tact. Quei fa il teolog Andri Casanova che s'engaja per nies lungaggi e per la religion con si plaits in via.
1: Vita e creta. Il plait sin via.
2: Dur un mio studio de teologia vedi d'imprendere ebraic. Il prim es ist da d'imprendere is bustavs, kento autors kis nos. Lu, descendizada leger da dreic a zaniester. Il lungaci ebraic a tot autre strukturas kis lungas de nosas regiuns. Questa è una politisch fida ad entonais vigliau meu interes. Sintre in temps essen us lu, esse fincentai con is psalms biblics. Il nu explicau che il psalm segeten screts in forma de poesia. Interessant, vi atterciau. D'anton se ne stau strumpaus che vediu a vonegli in tal psalm. Ja vem flau, ni rema, ni ritmus. Ecco bo il minimum che invece stau spicciad in a poesia. Ja sono lo tutine vignuse fride con quel mondo de poesias ebraicas. L'uracina dat ai che la serpete un bugien is patrac. Squadra meglia ven il patrac repetius con semilion splits. Fec meditativ, forza scizon in stel poetic. Tot in altri impressiun, vai au surniu dis corals reformai, ca metten is psalms in forma de strofes con in jober, ritmus e plein rima. Il fascinon è che quelle opere hanno niente scaffide fece consensius senza sfalsificare l'originale, in immensa prestazione. Se in questi psalms e strofe è ogni componio melodie in quattro voci. Orti il semplice psalm è diventato una vera capodovra. In zasti buono mengi che i psalms hanno surniu che tras in vestiu de fiasta. E vese l'in quai d'antone anzicciai sintomatic. Nus ven bugien in cert orden, in a certa struttura. In a sort corset dat je e forma a ting. Nus recepin quai sco anzicciai bi ad estetic. Teris corals, as i bodo spicia, surprese sort il tact. Forse d'antone exa quel punct, la perfezion dis corals anzi c'è celestial, mo quai ziep dis psalms ebraics, e forse sil mainzerci divin. In tung sbigliau, in a melodia ort il tact, falescio quai vera min sia valur. Io cre, bo. C'è fossi scenus chassen de la vart quai corset de perfezion, scenus se servesen per il non spicciau, scenus venissen activs, con la resca da mainz vart da ort il tact. Lu fos nosa cominonza bain pi divina.
0: Al plaits in via, quella gada da d'Andri Casanova. A scoadina am flaits vos quel plaits in via e la quotidiana da vendredis, ad insomma, tottas episodes si la applicazion Play RTR.

0: Musica italiana, quei che è stato Francesco Guccini con l'ultima volta. Ci avete visto fatto l'estate 2026. Greve da savi. Io sai d'Anton, che il cercladur Vergau, a Stefan Britt, un clarinettista di professione che vive dopo un tempo della Val Müstair, presentau un nuovo album con musica della Val Müstair. Il titolo di quel Muravlius. C'è che interessante vede quella storia che lanciò quel progetto a un chirurg pensionato che si innamorò della Val Müstair e che abitesse a Lü, a Alfred Künzler.
1: Ich han da den Stefan Brick kennengelernt im Dorf, wo wir nach Lü gezögert sind. Und ich habe immer gerne Musik gehabt und habe gehört, wie er Klarinette spielt. Und weil ich ein Vinylliebhaber bin, schon von Jugend auf, habe ich gesagt, Stefan, ich will eine Platte von dir.
0: Der Blick der Historie. Koja è la fin finale venuta con l'album, ma c'è musica che quel contiene, udis e gli arti musicali, gesto su entre le novità della snuff.

0: E con quei bellezzi a titolo de John Denver, Annie's Song, va nies magazzin della domenica plonet a fin. Oz venus tematizau al nie format de survetch divin catholic melodius.
1: Per me è una scoperta positiva. È dal contenico, io bigau sì, che il canto, la musica è il centro.
2: Mi è piaciuto fit bene, stiazzi c'è grandius, che fa bene del cor.
3: Also ich bin begeistert von dem Format.
0: E dai al format melodius è un recept per animare persone giovani di venire in baseglia.
4: Io credo che trovo temi che sanno che è veramente c'è altro. Credo che il book è giovani creando. E in cui erano chance nuove, altre forme.
0: E per cui hai nom da temps al temps ad essere attivi. L'hai su andare al cusel di André Casanova.
5: Se fossi chanus chassan della vart quel corset de perfezione, chanus se servessem per il non spicciau.
0: Se server per surpreses, a vivere elles col core viert. Quei avvisio a voi tutti, per vostra domenica ed è per vostra nuova jamna. Io sono Gabi De Gonda, un grazie per te là, a tocca l'autrega.
6: Vita e Creta.

0: Il di der RTL.
1: Ils temas dots dumengia cun Selina Kistel. La plievgia dils de vos gis agi gi dau paugen contra la sicira caregia en Svizra. La situaziun segi vina vontendida, quae ina plidadra da Meteo Svizra declaraus in demonda de l'agentura de novitats Kisten SDA. En biare giunts deti vina von in deficit de plievgia ad enschka mon absoluta fa feuc. El grijun vala quel pala surselva ad il grijun dil nord. Ils de vos 30 gis agitau mo miezze schibe a plievgia sco auter sons. El mercau de Turitz in il Hartplatz è una fiasta illegale escalata la noc vergada. Con la polizia le urumi il plaz, con de quei de cien participantes e participants, agen quels fiers bottiglies a crappa. La polizia de Turitz ha reagau con gas lacrimogen, proiectils de gummi e spritzau aua. In polizist è venius blessaus, plirs autos de la polizia agen in don total. Papa Leo sto vigni operaus, que al gic suenter l'orazion de la domenica si la plazza de Sogn Pieder. Ils miedis agen constatau in bot en seu lom, en flau quel agens denton en in stadi baul. A per fini è un prestazions sportives extraordinarias. Al campionati mondial d'Ironman a Hawaii è la triatleta svizzera Julie Deron vigni de Tiarza. Con zon è la disciplina curer a la gudignau numerus plats, a scia chi ha tungiu per la turicesa a sia premiera gist per bronz. Bude batter en els dus sportist Schwitzers en suche de Rodes Marcel Hug a Katrin Debrunner stei al Marathon de Chicago. Omis dus an triumfau. Per Debrunner ei questau la tiarza Victoria a Chicago, per Hug la ciunavla en Roda a la sia tavla en sia carriera. Quasi stau per oz, figiei in a biala sera.
0: La Saira der RTL. Con sempre Verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

mai. RTL. Simplemein. Da tutti.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre verz. Scoveridas.

0: Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nur che la musica è da casa.

vus al puls de la musica. Dal Semperverd, sur il hit, fin ter la scovrida. RTR. Usciveria, scola vita.

Fritz e ses Chan. Sün via de Gurleinen avis a Fritz cul Chan, il Chan alla Chadaina til streiva vienan. «Bun di, che fa, scovaia?» na domanda per spass. Sün quai disch Fritz be baia e mein mes Chan a spass. Quam tainte la satira. Char Fritz e quai nu crai. E vez des Chan ci stira e mein a spass a tai.

Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei, che se discet. Las plaunques senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il circladur in mainz zon ro affreut, e staus vergaus, ei giun de daut che Laura se gli ina sturna. Nies auc, in sabi, denton a fac vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fus co vossas lunas.